0: gorgeous. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta, sono le 2:03.
14: In diretta con la signorina Manila 9001.
15: Radio Manila. Nuovo singolo.
16: Hey, it's me.

0: Ciao Manila. Ciao da Daniele di Rivalta. Mi metti Annalisa con canzone estiva. Grazie. Buonanotte. I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. Mettereste Sweet Harmony di Beloved? Grazie da Teo.
1: Radio Manila te le suona.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Radio Manila, falla suonare tu.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina Manila 9001, vorrei ascoltare Love Me Like You Do, di Ellie Goulding. Grazie mille Agostino da Santena.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Francesco, vorrei ascoltare Come vorrei di Vasco Rossi, buonanotte.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Roberto, sto tornando a casa. Volevo chiederti follow di Alexia. Buonanotte.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 3:01.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.

0: I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Barbara e Marina e vorremmo ascoltare Valor da Nostalgia di Olli. Grazie.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao, sono Olli, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao Manila, ciao da Daniele di Segrate. Mi metti Ossessione di Samurai J in spagnolo. Grazie, buonanotte.

i vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Adriano da Vercelli, sto andando a dormire. Volevo chiederti, volevo capire di Madame Marrakesh. Buonanotte.

0: I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Barbara e Marina e vorremmo ascoltare i Rama con un arrogante. Grazie.
1: Ciao, sono Rama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Ciao Radio Manila, sono Teo. Metteresti Kerla sui spar di George Michael? Grazie.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Mimmo. Volevo chiederti, Luvi, con la mia verità. Buonanotte.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia mi fai sentire i Toto con Roxana, la dedico tutta a te. Ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di None, le famiglie e chi non ascolta Radio Manila Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Federica. Vorrei ascoltare Emma con Brutta Storia. Grazie.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Emanuele. Potresti farmi ascoltare Eros Ramazzotti con Parla con me? Grazie.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Samantha. Potresti farmi ascoltare Francesco Gabbani? Convengo a fidarmi di te, grazie.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore stamattina mi faresti ascoltare Time of My Life, la colonna sonora di Dirty Dancing. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro tutti un buon inizio di settimana. Saluto Gianni il Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Emanuele. Potrei ascoltare Vita Spericolata di Vasco Rossi. Faccio un saluto ai miei colleghi della MEMP che fanno la notte.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Bianca di Noemi, grazie.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Yan. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giovanni e Daniela e stiamo partendo per lavoro. Volevamo ascoltare una canzone di Elodie, Black Nirvana, grazie. I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Mario e Simona Dalla Vagna, abbiamo scelto per noi Stan Smith di Daniele Gatti, grazie mille e buon lavoro.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta,
15: sono le 5 e un minuto.
14: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao carissima signorina, se ti chiedessi ancora una canzone degli Alan Parsons Project, me la metteresti? Lascio fare a te, o Eye in the Sky, oppure fai tu. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un abbraccio a te e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Radio Manila telesuona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Manilosi belli, buongiorno a voi dalla vostra signorina 9001. È cominciata una nuova settimana. Lunedì mattina pieno di musica, di vostri messaggi al 338 50 38 908. È già pronto il prossimo maniloso o manilosa. Sentiamo chi è. Ciao Radio Manila. Sono Roberto. Sono al lavoro. Autista GTT. Un saluto a tutti. Potresti farmi sentire qualcosa di Annalisa? Grazie.
6: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

i vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Emanuele, potresti farmi ascoltare Vivo per lei di Bocelli? Grazie.

0: I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina, è possibile ascoltare Fred De Palma? La testa gira. Grazie, buona giornata da Diego.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, se possibile vorrei ascoltare Dance the Night Away di The Mavericks. La dedico a te e tutti gli ascoltatori di Radio Manila. Grazie, Sergio di Ceretta.

Buongiorno signorina, buongiorno Radio Monica, l'unico che ce ne sono sembra. Per noi parentieri, senti carissima, stamattina ti voglio chiedere che l'amico è. E dedichiamo tutti i monilosi, tutti i nostri carissimi amici, tutti quelli che ascoltano la radio. E niente, salutiamo Daniele Ceruzzo, Margherita di Santina, il Trumba Disco Volante, Nino il Panatè, già rifate Cragnola, Valtis su Maria Bosco, è fatto tardi Torino. Salutiamo Marco e pasticcere di Canelli e tutti quanti manilosi. Salutiamo tutti i notturni e che dire, chi non ascolta Radio Monica sono un super di moda. Ciao Dessa, non è panatera, buona giornata!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 90.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare Sign of the Times di Harry Styles. Grazie.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, la signorina 9001 per oggi ha terminato il suo spazio con voi. Fra poco Alice D'Amico sarà prontissimo per iniziare alla grande una nuova settimana, quindi pronti e preparati a richiedere le vostre canzoni preferite al 338 50 38 908. Vi auguro buon lunedì, sentiamo chi c'è ancora con noi. Ciao Radio Manila, puoi mettere Loco Loco di Gordo, sono Giuseppe da Carisio, grazie e buona stimana a tutti i manilosi.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, non perdiamo le nostre rigurie su di coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Buongiorno, questo è il Manila Box Breakfast con voi tutte le mattine da lunedì a venerdì. 338 50 38 908, il numero artistico di Radio Manila, che vi permette di mandare i vostri audio messaggi.

0: Darin con Electric, abbiamo iniziato con questa scarica, che bello, bello, bello, bello. Scaricate anche la nostra app, mi raccomando, per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. La nostra app, certo, vi permette di ascoltare Radio Manila ovunque, ma non soltanto. Serve anche ad altro, serve anche ai nostri giochi, serve per risentire i podcast, tante cose. Intanto con chi iniziamo questa mattina? Possiamo andare? Andiamo.
1: Buongiorno Alice, buon inizio settimana a te e ai manilosi. Alice, il ginocchio è più grave di quello che sembra.
0: Aia.
1: Purtroppo devo fare una cura per un mese e niente, vedremo come va fra un mesetto, se poi da operare o no. Nel frattempo tirami sul morale, fammi sentire qualcosa di bello, come sempre. Vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci baci Stella.
0: Coraggio Stella, dai dai che poi passerà. Milli Vanilli ho scelto con Girl You Know.

0: Ale di nuovo. Mille Vanilli con Girl You Know questa mattina. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Che abbiamo avanti,
1: ciao,
0: non perdiamo
1: baci.
0: Tempo. Baci, ma dall'inizio però, regia.
1: Buonissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria.
0: Monica.
1: E piove, piove. Quando la smetterà? Mamma mia. Allora, volevo ascoltare una canzone di Annalisa, l'ultima, non ricordo il titolo. Un bacione a tutti i manilosi. Ciao carissimo Alice. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci.
0: Ciao, allora dovrebbe piovere ancora alle 10 oggi, insomma giù di lì, poi sapete dipende anche dalle zone, poi dovrebbe tornare bello oggi pomeriggio, rimanere bello fino a venerdì quando farà una spruzzatina e poi fino a domenica di nuovo, però non sembra che arrivi la pioggia come ieri, ecco. Ci ascoltiamo Annalisa, canzone estiva.
2: Quando

0: Canzone estiva, Annalisa, lo so che sembra strano parlare di estate, ma ci stiamo avvicinando però, piano piano. Siamo ancora in primavera, può piovere, anche forte, come ieri, anche se poi dai, forte era la notte e mattina. Poi dalle 11 in poi ha cominciato a piovigginare qualcosa stupidina, ha ripreso un po' stanotte. Chi
1: ciao,
0: c'è?
1: Alex, sono la Romanza. Questa mattina Romanza. Volevo dedicare a Lorena una canzone di Renato Zero e dirle che è una bellissima persona. Un saluto a tutti, un saluto a chi si alza presto come me, a tutti che sono in collegamento già a quest'ora. Un bacino a te e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao dalla Romanza.
0: Ciao, un abbraccio. Beh, io sono molto molto contento di abbracciare tutti coloro che si alzano presto e sono all'ascolto del Manila Box Breakfast. Grazie di cuore, sono sempre come tutte le mattine. Baci baci.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Stamina.

0: senza avevo scelto Renato Zero, Zero di Vanilla 338 50 38 908. Sentiamo questo messaggio. Mannaggia, quella canzone però non è in playlist.
1: Buongiorno Manidosi, volevo chiedere la canzone Sotto la pioggia di Venditti e dedicarla ai miei figli Edoardo e Riccardo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Dimmi tu che canzone, quale altra canzone vuoi ascoltare. Purtroppo quella non è in playlist, però vi mandiamo un abbraccio. Ne approfitto per salutare la nostra Marzia. Buongiorno Alice. Come saranno le previsioni questa settimana? Possiamo sperare in un po' di sole per iniziare questa settimana? Ti posso chiedere una canzone per sempre sì di Salda Vinci? Domani inizia Eurovision e speriamo di vincere. Un saluto a tutti i manilosi che ne ascoltano di Manila e Game Over. Ma certo che possiamo. Ascoltiamoci Per sempre sì e vediamo

0: Ragazzi, vabbè, ho postato per salutare i nostri malinosi questa mattina su Facebook e su Instagram. Ringrazio già coloro che sono arrivati. Abbiamo anche il maestro. Ah no, è il nostro amico Super Dave.
1: Buongiorno a tutti i malinosi d'Italia e del mondo. Regalandoti un po' di uova di frullollo e frullocchiandovi tutti, Super Dave ti voleva chiedere questa mattina, dopo un grande saluto, un mega abbraccio, Fly Away di Lenny Kravitz o Flying Away dei Foo Fighters, scegli tu. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ciao ciao ciao ciao
0: ciao Dave. Però questa è una citazione del grande maestro Aurus, che salutiamo e che non è escluso che venga a trovarci una di queste mattine. Ho saputo che forse la redazione è riuscita ad avere con noi Aurus tra qualche mattina.

Flyaway faceva parte di Five, se non mi ricordo male. Io ce l'avevo quel disco. Lenny Kravitz su Radio Vanilla, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ma non vale, mi fanno dei ricatti qua. Buongiorno carissimo Alice, con una foto bellissima della spiaggia col mare. E io lo so che lui, lo so, ci metteresti Mia di Gatto Panceri. Buon inizio settimana a voi in redazione, a tutti vanilosi da Terceira, Portogallo. Niki, il poeta guerriero, e se non ascoltate Manila non vi porto più sul Vegliero. No, non vale. Mi devi portare sul Vegliero come hai fatto, cos'era, venerdì? Dai, su.

0: sai.
1: Gatto Panceri, Economy è un capolavoro questa canzone, bravissimo, bravissimo, veramente bravo. Allora, devo salutare tutti i panelosi che già sono giunti con i loro audiomessaggi, ma anche coloro che lo so che stanno già lavorando o che comunque sono impegnati e che ogni tanto mi scrivono: guarda, non riesco a mandarti l'audio, ma siete bravissimi. Grazie, grazie a tutti, veramente un grazie di cuore. Anche coloro che stanno giungendo sui miei social, avevo bisogno di un aereo questa mattina, no, questa settimana avrei bisogno di un aereo, altro che avanti.
2: Ma buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, Gigi Camionaro, di inizio di una nuova settimana. Speriamo nel bel tempo, almeno fino a metà settimana, giusto Alice? E questa mattina, visto che sono già in Liguria, sole, nuvole, c'è un po' di tutto, ma potrei sentire Per sempre o sempre, come si chiama, di Lisa. Saluto tutti quelli che mi conoscono, Giacomo da Peveragno, Cristina di Torino e Lollo, l'altro camionaro pazzo. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, allora la canzone che ho trovato io è Tua per sempre e stavo controllando che vedete che non bisogna mai fidarsi e di nuovo cambiata la previsione. Allora qui mi dà oggi pioggia sino alle 10, ok, poi si conferma che dalle 11 in poi dovrebbe aprirsi, dovrebbe tornare il bel tempo. Domani dovrebbe essere bellissimo, mercoledì dovrebbe essere coperto invece e giovedì dovrebbe incominciare a piovigginare intorno alle 4 di pomeriggio. Venerdì anche c'è una pioggerellina con le nuvole intorno alle 15, ma sabato e domenica invece da bellissimo. La prossima settimana è troppo avanti. Tra poco la canzone, allora?
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338-50-38-908.

0: tuo per sempre, Elisa, nel Manila Box Breakfast.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Carissimo Alice, buongiorno. Come buongiorno. Stai? Tutto bene? Ci porti
0: bene,
1: un po' di sole, per favore? Che
0: arriva, arriva.
1: Mamma mia, ieri. Diluvio. Volevo chiederti,
0: allora, soprattutto
1: se stamattina, per favore, mi fai sentire Stevie Wonder con I Just Call to Say I Love You. Ti ringrazio. Mando un bacione, saluto tutti i manilosi, in particolare i mattinieri. Un saluto a Paolo all'officina, Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo. Ciao.
0: Ciao Daniela, io continuo a dire che il problema non è la pioggia, ma la

Sì, ragazzi, Stevie Wonder nel 1904, quando c'erano dei successi pazzeschi che suonavano, e beh, questo era ovunque, ragazzi, l'ascoltavamo dappertutto. Buongiorno, buon inizio di settimana, Alice. Ah, io l'ho già riconosciuta la canzone. Bella. Se possibile vorrei ascoltare What Love Got To Do With It di Tina Turner. La dedico a Carla e a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. Grazie. E chi ascolta Radio Manila è

0: Blast.
1: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Io che dal basso all'alto guardo microfono e canto. Vi ricordo qualcuno? Gli Oasis, richiesti da chi c'è?
1: Buongiorno Alice, e anche stamattina piove. Io direi che non se ne può più, però vabbè. Se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare gli Oasis con Stand By Me? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te e un saluto a tutti manilosi. Buona settimana a tutti, da Vita.
0: Ciao Vita, un abbraccio, un bacio, l'abbiamo sentiti molto volentieri.
2: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica la Bush con Sweet Dreams? La dedico a tutti i manilosi in ascolto, a tutti quelli che mi salutano sempre, augurando a tutti un buon inizio settimana, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio, ciao.
0: Allora, le istruzioni per la canzone richiesta da Cristina. Allora, cubo portatile dispiegato, ci siete, salitici sopra, ok, allarghiamo leggermente le gambe, pieghiamoci un po' sulle ginocchia, dito in avanti e via.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Hola, hola, Sweet Dreams, la Bush, quasi in chiusura già dalla prima ora. Sì, allora sentiamo due audiomessaggi.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana piovosa. Alice, ma come sono le previsioni? Qui continua a piovere. Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile per scatenarci? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Diciamo così che dall'ora di pranzo vedrete che è bello per un po' di giorni.
2: Sono melosa Cicimatti. Se tu mi metti Billie Jean di Michael Jackson, un abbraccio a te tutti e buon caffè. Ciao!
0: Ciao Giusy, buon caffè anche a te. Arriva all'inizio della seconda ora del Manina Box Breakfast. Prima però, dammi la plata!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7:02.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Dal 7 al 16 maggio da Mercato, torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media.

no, sono io, Billie Jean, Michael Jackson su Radio Vanilla. Ma come si fa a stare fermi? Ma è impossibile iniziare un'ora del Vanilla Box con Billie Jean e stare fermi. No, è proprio una cosa che va contro natura. 338 50 38 908 il numero mistico artistico.

0: catartico di Radio Manila che vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio come quello che sta per arrivare, ma anche quelli di testo funzionano ancora alla grande. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao, buongiorno da Manila, faccio una richiesta di ascoltare Shakira, Loca, così iniziamo la settimana così, con questo spirito giusto. Sono in stazione ad Asti per 3 giorni di lavoro fuori. Buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è il game over. Ciao.
0: Ciao, no, avete capito bene, lei si chiama Manila ed è una manilosa. Baci Manila.

0: Ciao Shakira, reduce da un concerto pazzesco con milioni di persone, una cosa incredibile. 338 50 38 908 per i vostri messaggi che abbiamo. Qui mi sa che si balla.
1: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi. Buongiorno. Sono Paolo da Acquarezza.
0: Paolo.
1: Alice, questa mattina nel tragitto casa lavoro mi piacerebbe ascoltare Macho Man dei Village People. Oh. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Paolo, vai di coreografia.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Guarda, guarda che bravi che sono i manilosi, e le manilose la sanno tutta. Matchman, Village People, 1900, si fatti 8, ma non ci credo.
1: Buongiornissimo Super Alice, sempre freschina, eh. Ascolta, nel viaggio questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare Cemento Armato del Cire, e saluto Gigi il Camminaro, Cristina di Torino e Roby di Sommariva Perno. E niente, a chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Pedragno, un abbraccio.
0: Allora il Cile sarà tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
9: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
8: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
9: Kirobit con la K.
10: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
11: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
12: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
13: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
14: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
15: A che ora inizia Ezio Greggio?
16: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
17: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
19: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: Adesso del Dufritti 12, pazzesco, sembra incredibile. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Alice, sono Valeria d'Istra.
0: Ciao.
1: Tutto il tempo moscio, questa mattina mi metti una canzone bella carica, Rihanna e Calvin Harris con We Found Love. Grazie mille, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Wow, qua si balla!

0: ma non scendete dal cubo portatile. Fermi, fermi, fermi. Chi c'è?
1: Buongiorno a tutti, sono Marta e oggi vorrei ascoltare Work Beach di Britney Spears e dedicarla alle mie colleghe del Bar President di Vegna. Buona giornata a tutti, anche se un po' piovosa, e ricordatevi che chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ma io ho deciso che questa mattina rimango sul cubo portatile, perché abbiamo ascoltato anche Happy Children, vero?
1: Ciao Alice, sono Mary da Rossana. Stamattina volevo ascoltare la canzone di P. Lion, Happy Children, e la dedico a tutti i manilosi mattinieri, a tutti voi, a te, a me stessa, augurando una buon inizio settimana. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao ciao da Mary.
0: Ciao Mary, un bacio a te. Ciao Radio Manila, sono Chiara, sono già al lavoro, vi sto ascoltando, potete mettermi Murder on a Dance Floor di Sophie Ellis. Un saluto da Rivoli, baci anche a te Chiara. E poi abbiamo lui, vero? Ma è Nico 70, wow, fatelo entrare.
2: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti gli amici di Radio Manila da Nico 70, carissimo Alice. Mi piacerebbe regalare a tutti voi il più grande successo, a mio avviso, di Madonna, Papa Don Preach. È un in bocca al lupo al mio nano che oggi inizia una nuova esperienza lavorativa. E nano, vai alla grande, perché tu sei bravo e sei sveglio. E come sempre amici, credo che sia passato le canzoni di oggi solo su Radio Manila. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao Nico, un abbraccio e mi associo naturalmente al tuo augurio per questa nuova avventura, perché insomma un nuovo lavoro è sempre un nuovo cammino, un nuovo inizio.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: È grande successo di Madonna, Papa Don't Preach, era dappertutto nel Rifatti 6. Un'altra bella annata per quanto riguarda i successi degli anni rifatti. Chi c'è?
1: Buongiorno carissimo Alice, vorrei chiederti una canzone di Samurai J, scegli tu, sono sicura che farai la scelta giusta. Vorrei dedicarla e salutare Giulia, Lori ed Enzo. Grazie mille, ciao ciao, baci baci, Rodi Asti. E ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Però direi di andare sul sicuro, sul grande successo di Sanremo, Ossessione.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Che occasione all'autostrancia.
5: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
5: da 50 anni accanto a voi.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it. Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
10: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo luogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
11: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Dopo che sono già le 7.55, cavolo, hai tempo nel Manila Box Breakfast? Ah, è così?
1: Ciao Alice, buongiorno, buongiorno. Ma cosa ci dici oggi? Questa pioggia finisce, non finisce, continua? Dacci notizie, va. E nel frattempo ti chiedo se mi puoi mettere per favore l'ultima di Tiziano, quella con Giorgia, se si può, altrimenti associami a qualche manilodo. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, un super game over da Laura di Collegno.
0: Ciao Laura, io qui come un folle, ormai controllo ogni 10 minuti, ma qui continua a darmi pioggia fino alle 11 meno qualcosa. Poi si alzano le temperature e torna il sole con qualche filo di nuvola bianca, però non nera, ma torna il bel tempo, dai, dovrebbe essere così. Diciamo che negli ultimi giorni non mi sono sbagliato di tanto, vero? Superstar!
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Junior, sentiamo che abbiamo avanti.
1: Buongiorno Alex, buongiorno a tutti, Manica di San Giuseppe. Per augurare buon lunedì e buona settimana. Senti come cinguetta negli uccellini. Senti, con questo tempo siamo quasi a Natale, ma come saranno le previsioni anche per oggi? Perché diciamo che riuscirò il sole. Senti, io volevo dedicare alla mia principessa e se poi di Malika Yang, giusto anche per cantare un po'. Ricordo a tutti che siamo ascoltati Alice, il magnifico Alice, perché diciamo anche Game Over, siamo tutta la famiglia, amici, bacino a Bettino, ciao
0: ciao. Ma non esageriamo, Natale, dai.

0: tutto, restami un po'.
1: 802, Malika Ayane con S e poi. Ci sono le notizie, le prime della giornata e torniamo con...
2: Siamo tutti manirosi, sono Angelo di Torino, il patataro della San Carlo. Senti Alice, oggi inizierei la settimana con l'augurare a tutti un buon inizio settimana, un buon lunedì, anche se per alcuni questo tempo non sarà l'ideale per lavorare. E vorrei iniziarlo con la canzone della Brancale, se fosse possibile, al mio paese. E augurare a tutti i manirosi, a tutti quelli che mi conoscono e tutti i mattinieri un buon inizio settimana e dirvi che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Angelo di Torino, ciao ciao.
1: Ciao ciao Angelo, non sei il solo.
3: Buongiorno Alice, buongiorno Radio Manila. Nel viaggio verso il lavoro mi piacerebbe molto sentire la canzone al tuo paese. E chi non ascolterà Manila e Game Over. E buona giornata a tutti, tra la nebbia e la pioggia e il sole. Speriamo che ci sia il sole dopo.
1: Ciao, un bacio loro, sono in arrivo Serena Brancale, Levante Delia, dopo le news, le prime news della giornata, tra poco.
4: La tua radio sempre, Radio Manila.
5: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 8:04.
7: A chi piace la Spini?
8: A tutti i bambini,
9: anche ai ballerini.
10: E per palati sopraffini
11: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici.

0: noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna in sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus. In isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
9: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM, a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
8: Non mi piace la loro lettera di risposta inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
10: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
8: Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terz'ultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma, il Como è in Europa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
7: Manila News.

0: Serena Bracara Levante, Delia al mio paese. Abbiamo iniziato così la terza ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. Sapete che esiste il numero artistico, catartico, sublime. Ah, mi è venuto un altro aggettivo, sublime, di Radio Manila, ovvero il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Soprattutto quello audio con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano ancora, dai, sì, sì.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Matteo da Torino.
0: Ciao Matteo.
1: Volevo ascoltare, se possibile, una canzone del 1997, Háblame Luna, se ce l'avete. Grazie e buona giornata piovosa a tutti.
0: Ciao, ciao Matteo, informatissimo. 1900 taratiffi 7.

0: stato un bel riempipista anche questo. Abramo Luna, Basic Connection su Radio Manila. Chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice, questa mattina ti chiederai una canzone di Achille Lauro, fai tu. Un saluto a Cristina di Torino e tutte le dottoresse della farmacia Sant'Anna di Monchiero. E chi non ascolta Radio Manila è game over, Pierci di Dogliani.
0: Ciao Pierci, tra poco ho scelto... no, sorpresa, sorpresa.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
6: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
5: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
6: Kirobit con la K.
7: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
8: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, 2 ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
9: Allora, per concludere?
10: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
9: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
10: Confermata 23.30.
9: Bene, ottimo lavoro.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
12: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
13: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: La sorpresa era che ho scelto Rolls Royce, Achille Lauro su Radio Manila. 338 50 38 908 ci sta aspettando un grande successo del passato, secondo me. Buongiorno Alice, buon lunedì a tutti. Chiedo Video Kill the Radio Star di Buggles, grazie, buona giornata piovosa. Da noi piove vicino a Novara, vero? E chi lo ascolta di maniera Game Over, saluto di Marcella, ciao. Adesso controllo anche nella zona di Novara, tra poco ti dico, Marcella.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

paio di successi del passato uno dietro l'altro? Beh, intanto ti confermo che anche nella zona di Novara, limitrofi, comuni limitrofi, fino alle 13, alle 13 dovrebbe proprio smettere anche di gocciolare. Comunque intorno alle 11, 11 e mezza si aggiusta quasi tutto. Ciao Radio Mimina, sono Anna da Pianezza. Potete mettere September di Earth, Wind and Fire? Ah, qui c'è voglia di ballare anche a Pianezza. Buona giornata a tutti, chi lo ascolta di mille Game Over. Io vi ricordo di scaricare la nostra app, di portarci sempre con voi anche quando siete fuori il segnale FM, fuori il segnale DAB. Ma la nostra applicazione non serve solo a quello.

0: Earth, Wind & Fire, settembre. In una giornata come oggi è importante anche sapere com'è la viabilità, giusto? Tra poco arrivano le news sulla viabilità. Buongiorno, siamo Martina e Giovanna, stiamo andando a scuola, possiamo ascoltare Viva la Vita dei Coldplay per darci la carica. Grazie, saluto tutti i manilosi e lo staff di Radio Manila. Un bacio a voi, viabilità, e arriva la vostra canzone.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Borgomanero e l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Gravellona-Toce. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: intanto vi dico che ho ricevuto un messaggio, finalmente un messaggio, come si deve. Lo volete sapere? Ve lo leggo? Allora, ve lo leggo. Buongiorno, ad alba è uscito il sole. Oh, questo era il messaggio. Grazie, grazie mille al nostro Daniele. Un abbraccio, Daniele. Poi abbiamo un messaggio audio, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Daniele da Torino. Vi parlo dal mio camion. Volevo ascoltare una canzone di Gio Cassano di SKT e dedicarla ai miei tre figli, Nicolas, David e Hilary, che in questo momento stanno per andare a scuola. Così li saluto, li abbraccio e ciao amori miei, ci vediamo stasera. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Un abbraccio a tutti, purtroppo non è un gruppo nella nostra playlist. Ciao Alessia, buongiorno a tutti i malinosi, vorrei ascoltare Ti voglio tanto bene della Nannini oppure Arrogante di Rama. Un bacione a te Alice, una buona giornata a tutti, sono Linda da Beinasco. Ciao Linda, ci ascoltiamo i Rama, torniamo nel Dufritti 19, ricordo molto bene il successo di questa canzone.

0: Ora di Manila 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Saluto tutti coloro, sono tantissimi, ma veramente tanti, aggiungere sui miei social. Grazie, grazie, grazie. E saluto anche chi? Ale da Torino, che scrive: ciao da Manila, sono Ale da Torino, vorrei ascoltare Belli da Matti di Stoccolma. Buona giornata e grazie, che è un
1: Radio Manila nuovo singolo.
0: Sì, nuovo singolo uscito proprio venerdì, Belli da Matti, Stoccolma su Radio Manila. Secondo me questo è un ragazzo

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Stoccolma con Belli D'Amati, nuovo singolo uscito venerdì, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ah, ma che canzone mi richiede il nostro Maniloso?
2: Ciao, sono Giuseppe da Rivoli, vorrei ascoltare Figlio della Luna dei Meccano, augurare un buon inizio di settimana a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Tra poco, se non ve la ricordate più la canzone, ascolterete un classicone del 1900 rifatti 9. Adesso vado a controllare.
3: Manila Box Breakfast!
4: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
6: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
7: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
8: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un asino per amico. Giovedì 14 maggio cena trippe. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, IO dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social Comune e Proloco Monastero di Vasco.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
12: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Si fa culla.
1: Meccano, figlio della luna. Sì, avevo ragione. 1959. Abbiamo una richiesta da parte di Giulie Giulie, della nuova di Lenny, dal titolo Second Guessing. Sì, ce l'abbiamo. Una buona giornata anche a te, Giulie Giulie.
2: Radio Manila, nuovo singolo.
3: Hey, it's me.

0: that you want the success, but on the other, you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know. Probably doesn't make sense. But do you know what I mean? You know what I mean?
1: I know what you mean, Lenny. Beh, questa era una bella canzone nuova, nuovissima, nuovo singolo, Second Guessing, questo è il titolo. Ma abbiamo la richiesta per un altro nuovo singolo, peraltro una canzone che abbiamo già ascoltato parecchio su Radio Vanilla, ovvero la nuova di Silvia Salemi, End of Silence, richiesta dal nostro Salvatore da Moncaglieri, che oggi è un po' in ritardo. Tranquillo Salvatore, stai tranquillo, arrivi al lavoro anche oggi. Si chiama End of Silence, Silvia.

0: Oh, che bello, però sono felice perché anche oggi è una giornata di quelle energiche per la mia colleghissima che ha preso il caffè ed è pronto per affrontare la giornata, giusto?
1: Eh beh, direi di sì. Sono prontissima per affrontare la giornata. Ho preso caffè anche da, voglio dire, da principessa, da prince, da prince is. Da princess.
0: Cioè, ma scusate, ma io sono solo io che ho il caffè della macchinetta, invece lei arriva con Prince.
1: Capito, io Prince che insomma, voglio dire, resuscita per darmi il caffè la mattina. Pensa come sono messa, cioè faccio resuscitare, ma perché sono talmente.
0: Quanto manca Prince?
1: Mamma mia, ragazzi, manca, una perdita immane, ovviamente. E adesso così ti ho mandato la gif di Prince che sorseggia il caffè, molto figa è questa. Devo dire. Io però non mi sento così rockstar stamattina.
0: Io invece non so se hai notato dalle gif che ti ho mandato questa mattina, sono guardingo.
1: Sei un po' guardingo, ma...
0: sono guardingo. Ragazzi,
1: no,
0: bisogna fare attenzione.
1: Ma infatti, sei guardinghissimo.
0: Sono guardingo. Bisogna sempre fare attenzione a tutto ciò che è intorno a voi.
1: Sì, occhio, che uno spunta che non te lo aspetti, qualsiasi cosa.
0: No, come anche il sole e la pioggia in questi giorni.
1: Certo, ovvio. Ma cosa ci dobbiamo aspettare? Perché adesso dobbiamo fare un piccolo planning settimanale.
0: Visto che ci sono un paio, perché sono sempre loro due alla fine, sono un paio di manilosi.
1: Sì.
0: Meno male che abbiamo centinaia di migliaia di manilosi,
1: certo,
0: non solo qui.
1: Vero?
0: Perché a parte che mi riempiono di gif, di immagini ormai sul meteo.
1: Ecco.
0: Ma a parte questo, si lamentano perché magari sbaglio di, che ne so, un'oretta e mezza.
1: Ma raramente mi sbaglia magari di quell'ora. Stiamo a guardare il capello, dai.
0: Non è che possa essere su tutto il territorio raggiunto da Radio Manina.
1: No.
0: Cioè, quindi
1: dai,
0: vado più o meno a orari.
1: Certo.
0: No? E allora, a orari, cara colleghissimo, ti dico che oggi tra le 11, dai, facciamo così, facciamo una forbice più grande.
1: Dai.
0: Tra le 11 e le 13,
1: ecco, ok,
0: dovrebbe risolversi questa cosa di questa pioggerellina.
1: Ecco,
0: e
1: meno
0: dovrebbe
1: male
0: tornare il sole.
1: Esatto, e se non sbaglio si alzano anche un po' le temperature.
0: Sì, certo, assolutamente.
1: Ecco,
0: ma già oggi,
1: infatti, dai.
0: Ma poi sole dopodomani.
1: Ma
0: poi
1: sì,
0: dunque domani è martedì,
1: e poi giovedì,
0: poi piove, venerdì.
1: Aia.
0: Anzi, giovedì.
1: Sì.
0: Un po' di gocciolelline di pomeriggio,
1: robetta così,
0: però sempre un alternato al sole.
1: Sì, sì, ok.
0: Venerdì anche, sabato bello, domenica torna la pioggia.
1: Ma davvero?
0: Sì,
1: ma che palle. Vabbè, però può ancora cambiare tutto, tu mi insegni.
0: Ma certamente.
1: Dobbiamo
0: infatti
1: vedere.
0: Già mi sta segnando una settimana prossima pazzesca, ma io non ci credo.
1: Appunto, dobbiamo stare attenti. Guardinghi.
0: Cambia.
1: Noi stiamo guardinghi e poi vediamo cosa accade.
0: Sempre guardinghi.
1: Sì, sempre guardinghi.
0: E carichi di energia.
1: Bravissimi, guardatevi
0: sempre
1: le spalle. Bravo.
0: Vabbè, vi lascio a mucchi. A domani. Guardinghi.
1: Guardinghi.
0: Guardinghi.
1: Ciao. La tua radio sempre. Radio
2: Manila. Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:04.
5: Sport. A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche ai ballerini.
8: E per Valotti sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. le notizie su Radio Manila.
15: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto

0: di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana, accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A, crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della Speranza per la Cremonese. Stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Possible, il Manila Vox Brunch alle 9:10. È arrivata la Mucchi, si sente, perché avevo bisogno così dell'emozione che mi danno questi Nothing But Thieves, che sono pazzeschi. Spero vi sia arrivata tutta, insomma, la vibrazione della bellezza di questa canzone, di questa musica. Allora, Manilosi, buongiorno, buongiorno, buon lunedì 11 maggio, benvenuto autunno anche oggi, dai che fa già più calduccio, dai, rispetto a quando sono partita io stamattina alle 7:15 da casa. Secondo me, dai, si sono già alzate un pochino le temperature, ma le facciamo alzare noi con la musica, con la voglia vostra di musica, voi che siete gli unici e indiscussi protagonisti sulla scia di quello che vi va di ascoltare oggi e così vi va di comunicare. Io faccio semplicemente la traghettatrice per voi e per rendervi felici con una canzone. A volte basta poco, una canzone per svoltare la giornata, un caffettino, due parole, due chiacchiere, sapere che non siete soli, ma siamo tutti insieme, siamo una radio family fantastica. E via, si inizia e si va a girare la ruota. 338 50 38 908, dai. Ma buongiorno raggio di sole, capito, io questi ascoltatori, raggio di sole mattutino, come stai? Io sto andando nel cuneese, mi faresti ascoltare questa domenica di Oli? Grazie amore mio, un bacio grande a te e a tutte le manilose. Ecco, buon week a tutti, il vostro Savo, il calabrese del canavese. Allora, sei bello furbetto, Savo, tutte le ascoltatrici. Arriva Oli insieme a Giulia con questa domenica per te.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Varietti Doici su Radio Manila alle 9:22. Vagonate di caffè non basteranno oggi, ve lo dico subito, c'è di bisogno, ma tanto, tanto. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto? Chi bussa?
1: Buongiorno Mucchi, buon lunedì.
0: Buongiorno.
1: Sì, meteo Alice, c'è zecca.
0: C'è zecca, dai.
1: Il sole oggi è ancora brutto. E venerdì mi sa che sì, però ci sarà tanta acqua. Perché guardando.
0: Non ci pensiamo, non ci pensiamo.
1: Può e darsi. Ti chiedo una canzone che ti avevo chiesto, che però non era di Jennifer Lopez, sì, ma di Beyoncé.
0: Sì.
1: Che il titolo è Love on Pop.
0: Ok.
1: Playlist. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, saluto le sue Marcella. Ciao ciao, ma avevi piedi in umido ieri?
0: Sì, ieri ero di comunione e ha piovuto tutto il tempo.

Love on Top, Beyoncé del 2011, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Buongiorno Mucchi, buon caffettino. Stamattina mi faresti sentire Aeroplano degli 883? Se sono già passati va bene leggerlo di Ligabue. Grazie, chi non ascolta Manila è game over. Sono Monica. Monica, allora un abbraccio a te, ce ne torniamo nel 1993 con Caterine, gli 883.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over. Bolt
2: è una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso quest'ultimo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Manila. Viabilità.
21: Scegli una canzone nel Manila Box.
22: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: singolo uscito proprio venerdì anche qui su Radio Manila, Porno, ce la siamo ascoltata. Saluto Marco che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Vi ricordo manilosi i nostri social, mi raccomando seguiteci, Radio Manila Piemonte su Instagram, su Facebook Radio Manila su Instagram, e poi soprattutto scaricate la nostra app. Ma io vedo una foto di delfini meravigliosa, meglio delfini che squali, hai ragione Nick. Pronto, eccolo.
1: Spero che stai bene.
0: Ecco, buon aspetta dall'inizio.
1: Ciao, Robby, ciao. Come stai? Spero che stai bene.
0: Sto bene, grazie.
1: Buon inizio settimana a voi della redazione e a tutti i manilosi.
0: Grazie.
1: E una pronta guarigione a Stella, che ho sentito stamattina con Alice che non stava bene. E quindi faccio i migliori auguri di una pronta guarigione.
0: Giusto.
1: Saluto Salvo e tutti i manilosi. E ci fai ascoltare per cortesia Pride, i due. E niente, ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick il poeta guerriero. Ciao, voglio.
0: Ciao Nick, un abbraccio, che meraviglia di foto, ci fai sognare, mi hai fatto sognare, potessero vederla anche manilosi, questi bellissimi delfini, ci fai sognare anche con Pride, YouTube dal 1980.

Che pezzo iconico, Pride, You Choose su Radio Manila. Ciao Roby, sono Nadia. Mi faresti ascoltare la canzone di Concato, Fiore di Maggio, per il mio angioletto Christian? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Tutta per Christian, arriva.

0: sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Allora, per concludere?
9: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
8: 22.15 a Zio Greggio. E la Royal Party Band?
9: Confermata 23.30.
8: Bene, ottimo lavoro.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
11: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vinci per sempre sì, è arrivata anche la nostra Samantina da Moncaglieri, da Carmagnola, scusami Sami, a richiedere questa canzone, e augurando buona settimana a me e a tutti i manilosi, anche a te buona settimana, buon inizio. Sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Buongiorno ragazzi, sono Chef Romeo.
0: Ma buongiorno,
1: potreste farmi sentire Thunderstruck degli CDC? E oltre a un abbraccio e un saluto, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ragazzi.
0: Ben detto, ciao. Allora, la canzone più ascoltata agli ACDC, almeno qui su Radio Manila, sicuro dal 1990, arriva Thunderstruck.

0: Chissà quanti lanci con il paracadute e il sottofondo questa canzone. Secondo me tanti, perché è quella canzone che con l'adrenalina si sposa molto bene. Pronto, chi c'è?
1: Ciao bella Roby, ciao. Sono Roberta di Pecetto.
0: Ciao Roby.
1: Oggi Roby.
0: Bene,
1: si capisce,
0: grazie.
1: Se vuole uscire il sole o se vuole venire la pioggia.
0: Tempo incerto.
1: Senti Roby, mi metti Against All Odds di Phil Collins o se no qualsiasi altra sua canzone, e come sempre la dedico prima a te, poi tutti
0: grazie.
1: I manilesi all'ascolto, e auguro una buona giornata. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Giusto, ciao, ti abbraccio forte. Allora voglio salutare anche Stefano. Ciao, buongiorno Super Roby, scusami ma poi le calosce le hai indossate? Buona giornata stamattina a te. L'intero staff di Manila, manilose e manilosi, Stefano da Varese. Allora Stefano, guarda, ti dico la verità, ieri ho messo questi stivaletti, ho messo questo tacco proprio modesto, però lo stivale alto fino al polpaccio alla fine, non le galosce, insomma un po' più eleganti, però insomma sempre da pioggia, sempre da pioggia. Allora adesso torniamo nel 1981, Against All Odds, Phil Collins su Radio Manila.

0: Ciao, sono Andrea De Logu e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:03.
3: A chi piace la Spini?
4: A tutti i bambini.
5: Anche agli altini.
6: E per palati sopraffini
7: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
8: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
9: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
10: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
11: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
12: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
13: E le focaccine ai piselli della Romagna?
14: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
15: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
16: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione d'Emergenze.

0: pacifici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le due vittime erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberto.

0: settimana a tutti. Grazie Marti, anche a te una buonissima settimana. Allora andiamo avanti, direi. Sì, sentiamo chi c'è. Vittorio, pronto?
1: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie.
1: Buon inizio settimana.
0: Anche
1: volevo
0: a te
1: chiedere una canzone di Annalisa. Saluto te e tutte le ascoltatrici. Vittorio,
0: grazie.
1: Saluti e baci.
0: Ciao anche a te, saluti. Arriva esibizionista Annalisa su Radio Manila.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
9: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila telesuona.

I romantici, romantici, Tommaso Paradiso su Radio Manila alle 10:22. Voi siete romantici, eh? Come vi sentite oggi? Un po' romantici, comunque siete tantissimi, ecco, in qualunque modo vi sentiate. Siete tanti e soprattutto sempre presenti qui su Radio Manila, come presente anche il nostro Salvo da Pinerolo, che al nostro numero ormai impresso veramente nella memoria di tanti, ha voglia di ascoltare e richiede il meglio di me, di Francesco Renga. Allora Salvo, un abbraccio e un buon inizio di settimana, e arriva Francesco Renga per te con il meglio di me.

0: Ciao
1: Radio Manila, che bella vocina. Andrea, Beatrice.
2: Ciao.
1: E volevo chiederti se potevate mettere supereroi di DJ Matrix. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
2: Ciao, un abbraccio. Allora, quel ciao mi ha svoltato, è meravigliosa questa vocina. Allora, non c'è la canzone che avete richiesto, ma io DJ Matrix ve lo metto con Belvedere insieme a Ludwig.

Roberta, sono Raffaele, tutto bene? Ascolta, mi potresti far ascoltare LDJ con Better of Alone? Certo che sì, te la faccio ascoltare. Super Dance, pezzaccio del 1999, lo ascoltiamo insieme, se vi va ovviamente lo balliamo.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 diramazione ticinese è chiusa a Gattico in entrambi i sensi di marcia. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso in direzione Francia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi del Piemonte. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ciao Robertina, buongiorno, buon lunedì.
1: Ciao
0: a te e a tutti i Manilosi, come stai? Tutto bene?
1: Ciao,
0: portaci
1: tutto
0: un
1: bene,
0: po' di sole,
1: grazie.
0: Vorrei stupire la pioggia.
1: Vorrei.
0: È uscito già 2 o 3 volte, ma poi le nuvole lo coprono.
1: Mannaggia.
0: Per favore, mi fai sentire Jim Diamond con I Should Have No Better. Ti ringrazio, ti mando un bacio grande, saluto tutti i Manilosi, ricambio i saluti di tutti quelli che mi salutano. Auguro un buon lavoro a Paolo di Alpignano all'officina, saluto anche Roby di Sommariva, Cristina di Torino, tutte le mie amiche e i miei amici. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Ciao Dani, allora ce la siamo ascoltati insieme proprio poco fa. Buongiorno Roberta, sono Mattia, mi faresti ascoltare il nuovo singolo delle Bambole di Pezza? Grazie. Chi non ascolta Manila, Game Over, oggi caffè lungo perché ne ho bisogno. Chi lo dici? Guarda, io me ne sparo sicuramente un altro. E abbiamo ascoltato Porno, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, proprio in apertura. Spero tu sia riuscita ad ascoltare, tra poco magari possiamo anche riprogrammare. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao Radio Manila, sono Beatrice. Tantissimo ascoltare le ragazze di Porta Venezia di Mischeta, perché questo lunedì ne abbiamo bisogno. E bacioni, ciao, mettetemela per favore.
1: Ciao, allora certo, te la metto subito. Arriva Mischeta con Elodie, ce l'ascoltiamo. Gentile.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
9: L'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco, in provincia di Torino, continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Credit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340-0066-847. Ripeto, 340-0066-847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Alfa e Manu Ciao, a me mi piace questa, la canzone che ha richiesto Ste al 338 50 38 908. Siete su Radio Manila nel Manila Box Brunch con la Mucchi, allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Volevo ascoltare Che amica sei di Giorgia. Auguro a tutti un buon inizio settimana. Ciao.
0: Ciao, allora ti abbraccio. Questa canzone non è in programmazione, non è un singolo qui su Radio Manila, però io una canzone di Giorgia te la metto, iconica, meravigliosa, targata 1995, c'è da fare.

0: Giorgia, c'è da fare, sono le 10:57, siete su Radio Manila. Buongiorno Radio Manila, sono Francesca e vi ascolto dalla Calabria. Grande Francesca, sicuramente con la nostra app oppure in streaming. Bravissima, mi piacerebbe ascoltare la bellissima canzone di Luigi Strangis, Stupida Libertà, grazie e buon lavoro, certo arriva per te.
1: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:02.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
2: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già assegnato lo scudetto numero 21 all'Inter, attesa mercoledì dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio. La 36esima, terz'ultima giornata di Serie A ha regalato ieri una domenica non senza emozioni, soprattutto fischi e veleni. Fischi riservati al Milan, dominato a San Siro dall'Atalanta, che va sul 3-0 con due reti rossonere nel finale, che non attutiscono però le contestazioni dello stadio, della curva per un altro KO che compromette la corsa Champions. Max Allegri, che col Genoa dovrà fare a meno tra gli altri dello squalificato Leao, prova comunque a guardare avanti.
7: Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
6: E così il Milan si ritrova quarto, raggiunto dalla Roma, che di contro continua a vincere, trascinata da una doppietta di un super Malen, 13 gol in 16 gare, decisivo nel 3-2 di Parma, con una rimonta da 1-2 all'87esimo compiuta al minuto 101 da un rigore del bomber olandese assegnato col VAR. Tra le polemiche, alla rabbia del tecnico gialloblu Carlos Cuesta risponde sarcastico il collega Giampiero Gasperini.
8: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, ma quando c'è tanta ovvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
9: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. Quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
6: In festa al Como, 1-0 a Verona, vale la prima volta in Europa, Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa, meno 1 dal Lecce, quart'ultimo, Fiorentina-Genoa 0-0, stasera la 36esima di A si chiude con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner va alla caccia degli ottavi. Alle 15 il numero 1 del mondo affronta l'australiano Popirin, con lo stesso obiettivo in campo anche Bellucci, Pellegrino, stasera con Bolli. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza ultima tappa in Bulgaria, resta in rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo. Basket, Trento batte Milano, conquista l'ottavo ultimo posto utile per i playoff, dove l'aspetta la Virtus Bologna. Questi gli altri accoppiamenti, Brescia Trieste, Venezia Tortona, Milano Reggio Emilia. Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: fermi quando Diana Ross canta Upside Down del 1980, ci ha fatto ballare allora, continua a farci ballare, ci farà ballare a vita questa canzone. Saluto Joe che aveva voglia di ascoltare qualcosa di cool, dance o Cool and the Gang o Diana Ross, e appunto abbiamo optato per Diana Ross, io e la signorina. Pronto, chi c'è?
1: Ciao, sono Giuseppe e vorrei dedicare a un isolato da te di Francesco Renga a Sonia della Butterfly Estetica. Ciao.
0: Ciao, allora spero che la dedica sia arrivata. Ovviamente Francesco Renga l'abbiamo proprio ascoltato poco fa, ecco, forse tre canzoni fa, quindi non posso riprogrammarlo. Allora oggi dobbiamo festeggiare i Fabi, le Fabiane, le Fabie che ci sono anche, giusto, perché è San Fabio oggi. Mucchi, potrei ascoltare se possibile una canzone dei Red Hot Chili Peppers, una qualsiasi, e dedicarmela visto che oggi è il mio onomastico. Grazie Fabius Fabien, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora buon onomastico a tutti. Allora guarda, ti regalo questa canzone ovviamente iconica dei Red Hot del 2006, l'album era Stadium Arcadium, questa è Tell Me Baby.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
5: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
7: Autofrancia.
6: Da 50 anni accanto a voi.
8: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Radio Manila. Radio Manila te le suona. Voglio.

0: programma su Radio Manila, calore 11:23, anzi quasi scoccate 24. Allora, chi devo salutare? Samuel, che ha richiesto questa canzone nel brunch. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Siamo Alessia
2: e Fede.
1: E in questo lunedì mattina vorremmo ascoltare Guersace.
2: Di Gue. Un abbraccio, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è...
1: Game over!
0: Ciao ragazzi, arriva Gue.

0: Versace, Gue, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Ciao Mucchi, vorrei ascoltare gli 883, non me la menare, la dedico a tutti i manilosi. Sono Pino, Renato da Borgaro, buona giornata. Naturalmente chi non ascolta Manila è game over, c'è una bella macchinetta del caffè che parla da sola, io ho già preso il secondo, ma ci sarà anche il terzo prima dell'una sicuramente.
1: Dimmi

0: Nino Nino di Emischilla, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Stefano da Cuneo, allora Ste, io ti ho accontentato, ma in realtà avevo annunciato Non me la menare che arriva tra poco. Ci fermiamo qualche istante e poi anche Pino Renato verrà accontentato. Giuro che ho bevuto caffè, ma non era corretto e non si direbbe, ma giuro.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

Non me la menare dal 1992 per Pino Renato, gli 883 qui su Radio Manila. Ciao Roby, oggi è il mio compleanno, chissà se mi puoi mettere Mezzo Mondo di Emma. Baci, tanti auguri a me. Ma proprio un secondo dopo che era partito Calore di Emma. Ok, no Emma, Rocco Hunt. Oh ma, mi avevi già dato la seconda opzione. Molto bene, allora tantissimi auguri di buon compleanno Rocco Hunt per te insieme a Noemi con Oh ma.

Ciao Radio Manila, puoi mettere Billie Jean di Michael Jackson, grazie Matteo da Cuneo. Chi non ascolta Manila è Game Over. Allora, canzone che chiaramente vabbè, è sempre stata in auge, questa non ha mai smesso di essere ballata, cantata, e ricordando ovviamente il grande Michael, ma ancora di più adesso che è uscito il suo film interpretato al grande Jafar Jackson, ovvero suo nipote, quindi chiaramente adesso c'è esplosa la Jackson Mania e ci ascoltiamo Billie Jean dal 1982.

Billie Jean, Michael Jackson su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Gigi, scrivo da Torino, vorrei ascoltare Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez, che quest'anno fa 10 anni che ricordi l'estate 2016, dai, allora tanti magari ricorderanno proprio quest'estate e quindi la ricordiamo insieme con Vorrei ma non posto.

0: Ciao, sono Retta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Allora, per concludere?
5: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
4: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
5: Confermata 23.30.
4: Bene, ottimo lavoro.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo, non fartela rubare.
8: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
9: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Roby.
1: Buongiorno.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Senti, per favore, stamattina mi farete ascoltare Non succederà più di Claudia Mori. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata. Come sempre ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Roby. Un abbraccio a te, buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao da Lino.
1: Ciao Lino, buona giornata a te. Arriva Claudia Mori, Non succederà più, versione 2009.

succederà più Claudia Mori su Radio Manila. Allora dai, leggo ancora un messaggio. Salve, buongiorno, sono Marcolino, volevo chiedere se è possibile mettere Tu sei a fine d'un mondo, Angelo Famao. Non c'è questa canzone, l'abbiamo già detto molte volte, non è in programmazione. Ciao Robertina, sono Mary da Pianezza, volevo chiederti se ci fai ascoltare una canzone a tua scelta di Lazza. Grazie mille, un abbraccio, un saluto. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Roby, sono Andrea, vorrei ascoltare Emma se fosse possibile. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora Emma l'abbiamo ascoltata, facciamo così, arriva Lazza e ci ascoltiamo tutti insieme Netflix.

0: siamo in chill, anche noi stiamo in chill, che già è lunedì, c'è un tempo di M, se non stiamo neanche in chill, infatti, cosa facciamo?
1: Cioè, bisogna essere in chill.
0: Chillati, no, non te lo dicono ogni tanto.
1: Chillati, qualcun altro.
0: No!
1: Chillati.
0: Adesso si dice chillati, oh ma fra, chillati.
1: Vabbè, ma io non conosco questo slang giovanile,
0: sai che io comunque sono giovane.
1: Io no,
0: esco
1: ormai
0: quasi tutte le sere, lo sai che comunque sono mondana, faccio cose.
1: Pensa che le mie uscite sono al mercato.
0: Appunto.
1: Anzi, volevo salutare una manilosa.
0: Ah sì?
1: Che sabato mi ha incontrato al mercato.
0: Sì.
1: E mi ha detto, vedi che io ti saluto, perché io l'altro giorno abbiamo detto che fermatemi quando ci
0: certo,
1: vedete in giro.
0: Certo, bravo.
1: Fermateci, salutateci, perché...
0: Bravi.
1: Cioè, anzi, a noi fa piacere,
0: certo,
1: no?
0: Tantissimo.
1: Quindi
0: ci mancherebbe.
1: Fatto due chiacchiere e via. Ma non mi ricordo più il nome.
0: Ecco, visto, perché poi...
1: Chiedo scusa.
0: Allora, facciamo così. Sì, ci salutateci. Però nel caso di Pompi,
1: esatto,
0: lasciate un bigliettino.
1: Un bigliettino, mi chiamo
0: un
1: così,
0: adesivo anche, glielo appiccicate tipo
1: fronte,
0: pesce d'aprile, capito? Sulla fronte, sul petto, sulla spalla. Così lui si ricorda
1: poi
0: i nomi.
1: Il nome,
0: perché se no, capite, che anche noi, sai, abbiamo anche una certa. Poi se passa più di un giorno, oltre le 24 ore, buonanotte.
1: Esatto, cioè la memoria ha una scadenza.
0: È una scadenza,
1: Finisce lì che poi mi dimentico.
0: Ma per forza. Comunque sicuramente magari si paleserà.
1: Certo, qui, manderà un messaggio.
0: Durante la diretta,
1: esatto,
0: si farà riconoscere.
1: Sono io, quella del mercato.
0: Quella che ti ha...
1: Tu la sera vai in discoteca, vai a, che ne so, alle feste, quelle mondane, con i VIP.
0: Con io i VIP del...
1: Io vado al mercato.
0: I VIP di Alpignano vado. Vado.
1: Non lo so io chi
0: frequenti vado,
1: tu.
0: Sì, sì,
1: VIP
0: vado.
1: VIP d'Alpignano. Ci
0: sai che c'è
1: VIP?
0: Un VIP club qua, so adesso non so se tu lo sai, però appunto sono invitata spesso a queste serate.
1: Beata te.
0: Sì, quindi esco tutte le sere, pensate, da lunedì mi fermo ogni tanto la domenica.
1: La domenica.
0: Però
1: esatto,
0: sono mondana, infatti.
1: È mondana.
0: Credici, tipo di quelle che se potessero alle 9:30 già dentro il letto, mangiata, lavata e
1: ieri,
0: finita.
1: Ieri ha piovuto tutto il giorno, sono rimasto a letto.
0: Ma scherzi, ma ovvio, ma chi cacchio si vuole, cioè, ma noi siamo benissimo a casa, mangiamo minestrina col formaggino, una bella grattata
1: certo,
0: di parmigiano, l'olio buono, a me mi fai con te, mi compri così a me.
1: Sì,
0: calza di
1: minestrina
0: col parmigiano, poi se voglio esagerare mi faccio anche quella col brodo vegetale, una patata, una carota.
1: Proprio perché esageri.
0: Per lì per esagerare,
1: altrimenti,
0: che ho voglia proprio di far qualcosa, se no va bene anche quella semplice, bollita con l'acqua e basta.
1: E via.
0: Ecco, queste sono comunque le nostre cose.
1: Che bello, da RSA.
0: Ma noi siamo felici così, va bene così, ci piacciono le cose semplici, noi che adesso andiamo a cercare chissà cosa. Va bene, allora buona banana a tutti, noi ci risentiamo domani nel brunch sperando che le temperature si alzino e esca un po' di sole.
1: E non solo le temperature, ciao.
0: Ciao, ecco, infatti, arrivederla. La tua radio
2: sempre. Ciao, noi siamo Benji e Fede e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:05.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche ai ballerini.
8: E per Palati Sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallone

0: Un colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Allora chiedo scusa alla manilosa che sabato ho incontrato al mercato di Alpignano. Si chiama Angelina, me l'ha scritto adesso. Ciao Davide, sono Angelina, ti ho salutato io al mercato, ma ti capisco, a me succede la stessa cosa, non ricordo mai i nomi. Ecco, ma meno male, ma non sono l'unico. Allora un abbraccio a te, un bacione, grazie, buon lunedì. Inizia l'appuntamento con il Manila Box Banana Time, inizia lo spazio dedicato, anzi inizia, in realtà continua lo spazio dedicato ai nostri manilosi con le loro scelte musicali tramite WhatsApp al 338 50 38 908. Allora, direi di salutare Marcella, eccolo qua il messaggio. Buongiorno Pompi, potresti farmi ascoltare Maria Salvador di J-Ax il Cile? Finalmente sta uscendo il sole, grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni Marcella, buon lunedì.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Finalmente anche in Italia
7: B52
6: Energy Drink.
7: Energy Drink
6: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
9: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
8: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
10: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben 3 vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
11: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Meno male, ma che c'è Francesco Gabbani con Summer Funk che rallegra questo lunedì. Ci sono i nostri manilosi che non ne possono più della pioggia, del freddo. Ne sa qualcosa la nostra amica che non ha firmato il messaggio, ma io so chi è. E scrive: ciao Pompi, oggi ho un umore pessimo, vorrei andare a trovare il maniloso in Portogallo e restarci. Puoi mettere qualcosa di allegro che mi tiri un po' sul morale? Un saluto a te e a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora facciamo così, organizziamo un bel viaggio tutti in Portogallo a trovare il nostro amico Nick, il nome del maniloso che ci segue dal Portogallo, in un luogo meraviglioso, bellissimo, e mi sa che è già all'ascolto, anzi continua il suo ascolto perché ho visto che ha mandato dei messaggi e ci sono anche delle foto per farci invidia, capito?
1: Mi

0: Serena Brancale con Levante e Delia, il mio paese. Questa canzone mi fa riflettere sul fatto che a volte, no, un po' di invidia ce l'abbiamo nei confronti chi decide di lasciare, che ne so, la propria città, la propria nazione per andare altrove e godersi la vita, anche se poi naturalmente gli impegni lavorativi li hanno anche lì. E poi è anche bello ritornare, perché dai ragazzi, sarebbe magnifico andare in Portogallo dal nostro amico che tra un po' sentiremo, però è anche poi bello ritornare nella nostra splendida Torino, nel mio caso, perché abito in provincia di Torino, e quindi è bello anche ritornare. A proposito di Nick dal Portogallo, mi ha appena scritto: ok Davide, dimmi quando arrivate, vengo a prendervi all'aeroporto di Lisbona. Ciao Nick.
1: Davide, spero che stai bene.
0: Sì, tu?
1: Ci fai ascoltare per cortesia Tu sei l'unica donna di Alan Sorrenti?
0: Ah, la canzone, ok, non pensavo.
1: Volevo esporti, volevo fare una domanda,
0: sì,
1: se era possibile.
0: Prego.
1: Tu è tanto che conduci Radio Manila, giusto?
0: Abbastanza, sì.
1: La mia domanda era: è mai successo che tra i manilosi è nato,
0: sì,
1: qualcosa, un fidanzamento,
0: sì,
1: un matrimonio?
0: Sì, sì. Confermo.
1: Che ne so, tipo il Grande Fratello.
0: È successo.
1: È successo che comunque si siano sposati Katia con
0: e con Ascanio. Sì, è vero.
1: Ecco, la mia domanda era questa, è semplice curiosità. Se anche tra i manilosi è
0: Ma
1: mai
0: certo,
1: successo.
0: Certo. Confermo.
1: Niente, ti ringrazio.
0: Conosco anche un po' di coppie che si sono sposate.
1: Che chi non ascolta Radio Manila.
0: Qualcuno si è anche lasciato.
1: La Terceira, Nick il poeta guerriero. Un abbraccio,
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao Nick, sì sì, è già successo. È già successo che dei manilosi si incontrassero durante i live, gli appuntamenti. Sono nate delle coppie, qualcuno si è pure sposato e non ha portato i confetti, altri hanno avuto anche dei figli, poi qualcuno si è pure separato. Vabbè ragazzi, in tanti anni di diretta è capitato. Ciao Nick, ti abbraccio, arriva Alan Sorrenti.

0: Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, per il nostro Nick dal Portogallo, lì si sta bene, ma stava bene anche la mia vicina di casa, vero? Ciao Nadia, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Nadia, la tua vicina di casa, Pompi.
0: Ciao.
1: Sono appena rientrata nella mattinata da Sharm. Volevo richiedere la stessa canzone che sto ascoltando in questo momento, quindi sono a posto come richiesta, però saluto tutti e vi mando un bacione. Comunque si stava meglio lì, Pompi.
0: E ci
1: mamma
0: credo.
1: Mia, 32 gradi.
0: Quanti?
1: Stanotte è stato uno shock. Ciao,
0: 32?
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Cioè 32 gradi arriva qui dove abitiamo. Con quanti gradi c'erano stanotte? 15 gradi, vero?
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

cazzo, basta poco, il ritorno. Tra l'altro ho visto anche il video di questa canzone, bellissimo, mi piace un sacco, come mi piace anche la canzone di Chiara Gagliazzo. E come mi piace un po' meno il messaggio del nostro amico, perché fa il simpaticone, no? Si parlava di storie d'amore nate con Radio Manila, vabbè, mi ha detto le cose carine da una parte e poi scrive in un'altra maniera dall'altra, ma non importa. Allora, ciao Pompinocchio, come stai? Passato bene il weekend? Ok, sto tornando da Cuneo insieme a mio amico Giovanni, ci faresti ascoltare per favore in radio di Marrakesh? Grazie, mi raccomando, fai il bravo. Io e Giovanni salutiamo tutti i manilosi, ma soprattutto le manilose. Un babbo come un babbo da Savu. Che significa Savu? Vabbè, no, non si usava dare un bacio, hai capito?

Marrakesh in radio per Savu e Giovanni che stanno ascoltando Radio Manila. Ciao ragazzi, un abbraccio lo do anche a Roberta e Selena che volevano fare gli auguri a Deborah Mattis per i suoi 31 anni con una canzone di Max Pezzali. Beata lei, 31 anni, tanti tanti auguri. Un saluto anche a Roberta e Selena. Ho scelto io Max Pezzali con L'universo tranne noi.

0: Max Pezzali, l'universo tranne noi. Ancora tanti auguri alla Manilosa che compie 31 anni. E adesso arriva il messaggio di Cinzia che scrive: ciao caro Pompi, a tutti i manilosi, sono Cinzia, vorrei ascoltare se possibile Laura Pausini, Due innamorati come noi, oppure Sal da Vinci, Per sempre sì, dedicato a mio marito Abib. E chi non ascolta Radio Manila, un super game over, grazie, ciao. Allora facciamo così, tra poco sentiremo Sal da Vinci con Per sempre sì. Tra l'altro tra quando è? Domani inizierà l'Eurovision ed è proprio questa la canzone che porterà appunto sul palco dell'Eurovision Song Contest.
1: Manila Box. Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
6: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
7: A che ora inizia Ezio Greggio?
8: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
10: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
12: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche. Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
13: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sal Da Vinci per sempre sì, e questa canzone è stata richiesta anche da un maniloso che scrive: ciao manilosi, puoi salutarmi Claudia, Claudia ed Elisa di Ispra e riprodurre Sal Da Vinci, grazie. E chi non ascolta Radio Manile è un super game over. E poi c'è il messaggio audio del nostro maniloso Danilo. Ciao Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno Davide. Danilo, ciclista di Cuneo. Oggi è lunedì, quindi ovviamente c'è il sole, la domenica il sole non può esserci.
0: Pioggia,
1: oggi
0: freddo.
1: Invece c'è un bel sole, comunque dai, ce lo godiamo.
0: Lunedì, sole caldo.
1: Volevo ricordare, chiedere ai manilosi e le manilose se ieri si sono ricordati tutti della festa importantissima, fondamentale della mamma, che è l'unica persona certa che abbiamo in famiglia su cui si potrà sempre contare. Persona importantissima la mamma, la numero uno. A riguardo vorrei ascoltare Portami a ballare.
0: Va bene.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ancora tanti auguri a tutte le mamme.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: più.
1: Luca Barbarossa, Portami a ballare, la canzone che Danilo, il ciclista di Cuneo, ha dedicato a tutte le mamme e anche alla sua, anche se la sua non c'è più, ma la porta sempre nel suo cuore. Quindi ti abbraccio forte forte Danilo, ancora auguri a tutte le mamme che ascoltano Manila e un abbraccio a tutti i manilosi che hanno la loro mamma nel cuore e non ce l'hanno vicina. E spesso no, ci dimentichiamo di quanto sia importante e che fortuna abbiamo ad avere una mamma. Allora, una mamma vicino. Abbiamo la prossima scelta musicale, se non sbaglio c'è la proposta del nostro amico Claudio da Torino che vuole ascoltare la nuova di Aiello, ma non si ricorda il titolo. Te lo dico io, si intitola Sotto Sotto.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Box.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 13:01.

0: prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vico Lungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Dal 7 al 16 maggio da Mercato, torna in sottocosto! I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
14: La crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
13: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
15: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin. Australiano, carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
5: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì al più forte possibile.
15: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
13: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
12: Manila News.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davide Pomponi.

Inizia la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Banana Time, il Manila Box, insieme ai nostri manilosi con le loro scelte musicali al 338 50 38 908. Saluto Cristian che vuole ascoltare i Bundabash con Loredana Bertè, Non ti dico no. E poi c'è anche Luca da Torino che scrive: ciao Pompi, se possibile volevo dedicare Sei bellissima della Bertè a Stefi, l'amica Spritz, che oggi è il suo compleanno. Ma allora tanti auguri alla nostra amica Spritz, buon compleanno. Saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, io ho già visto che la nostra signorina ha selezionato i Bundabash con Loredana Bertè, Non ti dico no, ma noi facciamo tanti auguri alla Stefi.

0: che si sta facendo fuori un arancino con tanto di peperoncino e un bicchiere di Barbera.
1: Pompi, buongiorno a te, buongiorno a tutti manilosi in ascolto. Sono Pino Renato da Borgia.
0: Ciao Pino.
1: Vorrei
0: Renato.
1: Gentilmente ascoltare la canzone di Achille Lauro, Me ne frego. La dedico al centro estetico Semplicemente di Cirié. Auguro a tutti un buon lavoro. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila, che te lo dica fa,
0: è game over. Lo
1: ciao, sentito Poppy. Dire.
0: Ciao Pino Renato e arriva Me ne frego.
2: Noi sì, noi che qui.

0: ancora.
1: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16 assemblea dei soci, alle 19:30 cena sociale, alle 22:15 spettacolo con Ezio Greggio e dalle 23:30 la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
4: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: ringrazio davvero tanto i nostri marilosi che tutti i giorni, no, ci ascoltano, partecipano all'appuntamento con il Marina Box, perché siete voi protagonisti con le vostre canzoni preferite, i vostri messaggi durante il Marina Box che non si ferma mai, e poi anche con le immagini, le foto e i video. Mi ha mandato Enza la foto della sua cagnolina Maggie, è bellissima. Ciao Enza, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Pompi, sono Enza di Asti, volevo fare una dedica, volevo dedicare a mia figlia che ha fatto il compleanno, tanti auguri, e poi volevo salutare tutti voi che mi fate compagnia,
0: e poi
1: e infine la mia cagnolina Maggie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Enza, allora so che vuole ascoltare Elisa, abbiamo scelto noi la canzone, si intitola Ogni Istante.

Allora saluto Enza, sua figlia che festeggia il compleanno, e la cagnolina Maggie. Ciao, un abbraccio. E adesso invece arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio scritto: ciao Pompi, sono Lucia, mi metteresti per favore il nuovo singolo di Laura Pausini? Immensamente grazie mille e buona giornata.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Al momento, lungo le principali strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta per segnalarvi che la statale 26 è temporaneamente chiusa per lavori tra Châtillon e Nus verso la Francia. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 210 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Acqui Terme e Cavatore. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

Madonna e Sabrina Carpenter, la scelta musicale del nostro maniloso Marco. Adesso invece c'è il messaggio di Angie, messaggio velocissimo. Ciao carissimo, mi fareste ascoltare Annalisa con Sinceramente? Buona giornata a tutti da Angie. Ciao Angie, buona giornata.

0: con Sinceramente e arriva il messaggio audio della Stefi. Ancora tanti auguri Stefi, buon compleanno.
1: Buongiorno. Come stai?
0: Bene, tu?
1: Volevo ringraziare tutto Gianluca bene. Per gli auguri, grazie anche a te Pompi.
0: Prego.
1: Poi però volevo io fare gli auguri anche a Loris, che so che sente la vostra radio e che compie gli anni oggi anche lui.
0: Auguri Loris.
1: E anche il mio amore, il mio gattone oggi compie
0: gli anni.
1: Ma auguri
0: al gattone.
1: E, senti, volevo richiederti espresso macchiato. Ti mando un abbraccio forte e saluto tutti i manilosi.
0: Grazie.
1: E un saluto anche a Gianluca. E ancora grazie al mio amico Luca. Grazie Pompi, un bacione.
0: Ciao Stefi.
1: Ascolta Radio Manila e Game Over. Baci.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469, e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: Allora, per concludere?
8: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
7: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
8: Confermata 23.30.
7: Bene, ottimo lavoro.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Biagio Antonacci con You and Me, e arriva il messaggio di Maria. Ciao Maria.
2: Ciao, Radio, Ciao Radio Manila. Ciao Pompi. Ciao. Sono Maria 1 di Rivalta. Ascolta, volevo, se per favore mi potevi mettere Supereroi, non so chi la canta, però tu hai capito.
1: Certo.
2: Per il mio compagno, che gli stiamo tutti dando forza per riprendersi. Ti ringrazio e poi saluto tutti quanti i manilosi. A te un bacio grosso, ti voglio bene. Sì, te l'ho detto che sono Maria 1 di Rivalta, perdonami, ma non, ultimamente non ci sto con la testa.
1: Immagino.
2: Ti voglio bene.
1: Ti voglio bene anch'io,
2: buona giornata.
1: Maria.
2: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Allora, forza al tuo compagno e un abbraccio fortissimo anche a te, e arriva Mr. Rain con Supereroi.
3: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: il suo compagno. E arriva il messaggio del Posti. Ciao Posti, buon pomeriggio.
1: Pompolone del mio
0: Eccomi.
1: Cuore.
0: Ciao
1: dal Posti. Ovviamente io non ti scrivo sempre, ma sono sempre qua negli spalti che ascolto i cambi con la Mucchi, insomma sono sempre nei paraggi. Allora, visto che mi sono scocciato di questo clima, proprio scocciato, cioè stamattina è inverno, adesso è estate potente,
0: ma
1: volevo chiederti
0: caldo,
1: per favore
0: allora,
1: una canzone
0: fuori.
1: Che anch'io faccio e quindi volevo chiederti, i bambini fanno di Pove, ovviamente chi non ascolta Radio Manina è un super game over, baci Pompolone del mio cuore.
0: Ciao Posti, ah quindi fa caldo ragazzi, mo che ho messo il maglione, quando esco fuori farò la sauna.
2: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

copia quando i bambini fanno o per il nostro maniloso, il posti che abbraccio e saluto. Allora saluto anche Tiziana dalla provincia di Cuneo che scrive: mi piacerebbe sentire se possibile Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi, e chi non ascolta Radio Manile Game Over. E poi se non sbaglio c'era un altro maniloso che voleva mandarmi giù in cantina, Lorenzo da Verrone, perché voleva ascoltare una canzone di Milva.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 14:04.
2: A chi piace la spini?
3: A tutti i bambini,
4: anche agli altini.
5: E per palati sopraffini
6: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Davide Pomponi.
17: Aia!

0: La loggia, volevo ascoltare oggi Tu con chi fai l'amore di
1: Ah,
0: The
1: la canzone,
0: Colors.
1: scusa.
0: Niente, chi
1: Stavo
0: non ascolta
1: per
0: Radio
1: risponderlo
0: Mantica
1: con
0: come sempre è un
1: nessuno.
0: game over. Buon lunedì, buon
1: Ormai.
0: inizio settimana.
1: Ormai.
0: Domani è ancora più bello di oggi, ho visto le
1: Meno
0: previsioni.
1: male.
0: Boh, per adesso è così, poi vediamo.
1: Grazie,
0: Ciao, un
1: Giusy.
0: bacione.
1: Grazie anche per le previsioni meteo.

0: Force, Tu con chi fai l'amore, per la nostra Manilosa, che abbraccio e saluto. E saluto anche la mia amica Stefi, anche se all'inizio si confonde con un altro mio collega.
1: Ciao a Bobby, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone di Neck, La teoria del caos, la dedico a te, Zumba, Francesco, Giuseppe, chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Un bacio,
0: io
1: ti
0: lo
1: voglio
0: so.
1: Bene.
0: Mua. Lei è più innamorata del mio collega, quello del mattino, capito? Ha sempre il suo nome sulle labbra, mannaggia. Vabbè, dai, ti perdono.

0: Mac con la teoria del caos per la mia amica Stefania. Ciao Stefania, ti abbraccio. Allora, Manilosi, vi ricordo che l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco e prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
6: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: mi piaci tanto e tu mi piaci tanto, cara Becky, anche se ogni tanto dici che tu sei la mia Becky personale. Sai com'è? Io tocco ferro.
1: Oh, buongiorno Marinosi, quindi... buongiorno Pompi,
0: buongiorno.
1: Dalla Becchina, super attiva come non mai. Ascolta Pompi, potresti mettere Alighiero di Giuni Russo? Dai, qui bisogna togliersi i bikini.
0: Come togliere? No, metterli.
1: Via, svestirsi.
0: Mettere i bikini.
1: Chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao Popolone, dalla Becchina.
0: Ciao
1: Becchi. Sempre la tua Becchina personale, ma sempre con te.
0: No, sempre con me, vabbè, dai, è con il cuore, va bene, come diceva la D'Urso.

0: Giuni Russo con Alghero per la nostra Becky, che saluto. Ciao Becky. No, però il costumino mettiamolo, non dobbiamo toglierlo, che poi al mare beh, c'è chi togliendo il costume farà pure bella figura, chi meno, tipo il sottoscritto, anzi proprio col costume è meglio evitarlo. Abbiamo la prossima scelta musicale, chi c'è con noi? Ciao,
1: ciao Manila, siamo Alessia.
0: Io
1: e
0: vado
1: Sara,
0: vestito al
1: stiamo
0: mare.
1: Andando all'aeroporto di Milano Malpensa perché questa sera parto per il Cile.
0: Bello.
1: E vogliamo ascoltare Europapa di Just Klein.
0: Aia.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. Allora, sapete che faccio? Visto che quel brano non è un singolo radiofonico, il nostro amico Renato ha scelto il nuovo singolo delle Bambole di Pezza con Porno.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Oggi è lunedì, inizia la settimana e per qualche manilosa riprende anche il lavoro, vero? Dopo una pausa. Ciao Martina.
1: Ciao Pompi, sono Martina, sto tornando a casa dal mio primo giorno di lavoro dopo la maternità. Non vedo l'ora di arrivare a casa dalla mia bimba e intanto che sono in mezzo al traffico ti chiedo di riprodurre una canzone a tua scelta di Mannarino, se possibile.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Martina, ho scelto l'Arca di Noè.
2: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa.

0: Mandarino con l'arca di Noè per la nostra manilosa Martina, che oggi è tornata a lavorare dopo la pausa per la maternità, ma non vedeva l'ora di tornare di nuovo a casa per riabbracciare la sua piccola. Allora, ho trovato la canzone, tutto quanto è a posto, c'è il messaggio audio del nostro amico, come si chiama?
1: Buongiorno Radio
0: Manina. Ah, ma è lui il fornaio.
1: John della panettiera di Via Roma numero 26 a Nona. Vorremmo richiederti una canzone gentilmente della Laura Pausini, benvenuto. Ti ringraziamo, la dedichiamo a tutti i nostri clienti del nostro negozio, a tutti voi conduttori, a tutti gli amici che ci salutano sempre notte e giorno, tutti i giorni. E niente, che dire, chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Ciao John, e arriva Laura Pausini con Benvenuto.

0: Laura Pausini con Benvenuto per i fornai di None, che saluto, e saluto anche il giardiniere Matto. Ciao giardiniere.
1: Buongiorno Manilosi, buongiorno Radio Manila, qui è il Manu, il giardiniere Matto, che voleva salutarvi e voleva salutare il Pompi. Come
0: Ciao.
1: Stai Pompi?
0: Bene, tu?
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Grande.
0: Tu? Tutto ok?
1: Guarda, in sto periodo mi sto facendo sentire poco perché sono stressato con tutta st'acqua, sole, pioggia, neve, non si capisce più niente.
0: Volevo
1: farti un saluto a te, a tutti i manilosi, e fargli sapere che comunque ci sono sempre. Il giardiniere Matto c'è. Associami a qualcuno e speriamo che questo tempo migliora. Un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Pompi!
0: Ciao, grazie. Beh, per un giardiniere la pioggia non è di aiuto. Un abbraccio, ho scelto la canzone, arriva Fra Quintale, Aranciata.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
8: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Francesca Michelin, una donna non può, e arrivano adesso due messaggi. Entrambi vogliono ascoltare Vasco Rossi. Allora, il primo è la nostra manilosa Francesca che vorrebbe ascoltare Vasco Rossi con Eggià, e poi c'è un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Ignazio di Chieri.
0: Ciao Ignazio.
1: Sto tornando a casa dopo una giornata di lavoro e volevo chiedervi se mettavate
0: sì.
1: Vasco con Susanna.
0: Ah.
1: Grazie mille. Chi non ascolta, allora, Radio Manila è un super super game over.
0: Facciamo così, facciamo scegliere la nostra signorina Manila 9001. Prego signorina.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

Saluto Francesca e Ignazio che hanno richiesto Vasco Rossi e la nostra signorina ha scelto Eggia. E chiudiamo con l'ultima canzone per quanto mi riguarda, per quanto riguarda lo spazio del Banana Time. Arriva la scelta musicale di Davide, vuole ascoltare il nuovo singolo di Silvia Salemi.

0: Silence, la nuova canzone di Silvia Salemi che ha richiesto il nostro maniloso Davide, che saluto. Ciao Davide, sai che è un bel nome? No, non lo dicevo a Davide, lo dicevo, no, Davide è un bel nome, però lo dicevo a Davis.
1: Pronto?
0: Pronto, ciao.
1: Pronto Davide?
0: Ciao, Davis?
1: Sì, pronto.
0: Ciao, sì, mi senti? Che cos'è?
1: Sono a fare la pipì.
0: Ah, ecco, sentivo, ho detto, boh, pensavo fosse, sai, il, quando tu dici di far silenzio.
1: No, vai, sto passando la... dal bagno, cioè parlando dal bagno.
0: Dal bagno?
1: Sì, ma scusa, mi scappava la pipì.
0: Allora, potevi finire e poi arrivare in studio.
1: Non ce la facevo, pompone.
0: Vabbè, ma il collegamento col bagno.
1: Però la diretta, capito? Se deve entrare a quest'ora, cioè capisci?
0: Mi raccomando, allora aspetta, prima di tirare l'acqua, facciamo
1: no,
0: non
1: la
0: chiudere,
1: tiro,
0: non la tiri.
1: Sono una persona elegante, io.
0: Meno male, talmente elegante che mi parli dal bagno.
1: Ho capito, la pipì dove la faccio, Davide? Non lo so.
0: Di sicuro non fuori dalla finestra, mi
1: appunto,
0: auguro,
1: quindi.
0: Sì, però di solito alla radio non si usa fare il cambio così.
1: No. Che devo fare,
0: io
1: Davide?
0: Io in studio, tu in bagno.
1: Ho capito, ma se mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, perdonami.
0: Vabbè, allora, mentre Davis fa la
1: pipì... Ho provato a guardare nel tuo armadietto.
0: Ma che, lo vuoi fare nel mio armadietto?
1: No!
0: Allora, non ho un armadietto
1: no,
0: io.
1: Sì, nel mobilino, ho provato a guardare.
0: Ma figurati,
1: i pannoloni che avevi definiti. Quindi ho detto, che faccio? Devo fare la pipì. Posso neanche mettermi il pannolone.
0: No, allora, quelli là che hai trovato, se li hai mai trovati in vita tua, nell'armadietto, non è il mio armadietto quello.
1: E di chi è?
0: È di Sergio Melito.
1: Ah!
0: È lui che...
1: Ma quindi vuol dire che ho rubato... i pannoloni a Melito?
0: Sì.
1: No, va bene.
0: Sono, io non volevo dirlo, però tu tutte le volte devi svelare questi segreti.
1: Vabbè, adesso...
0: Allora, l'unico che ha l'armadietto è lui.
1: Glieli ricordo.
0: Se tu apri l'armadietto di Melito, dentro ha il calendario della Pirelli.
1: Sì? No, non l'ho visto.
0: E
1: quello.
0: Poi, cos'era? Quello della Michelin o della Pirelli? Che ci sono le donnine, il calendario Pirelli?
1: Il Pirelli è okay. Famosissimo.
0: Esatto.
1: Di classe.
0: Appunto, ma Sergio Melito è di classe.
1: Lo so.
0: E poi subito è un po' più in basso, nel secondo scaffale, trovi praticamente i pannoloni.
1: No, non ce n'erano più.
0: Allora si vede che l'ha presa la Vitale.
1: Anche? No, vabbè. Allora senti, sai che faccio? Io faccio finta di
0: l'ho
1: nulla
0: presi io,
1: e glieli ricompro.
0: Ma scusa, ma tu devi... Ma devi rovinare la mia reputazione. Secondo te io uso il pannolone?
1: No, non lo so. Vabbè, magari hai contro chiuse, non ho capito.
0: Io uso quello che mi ha scritto il nostro amico Paolo Gatto.
1: Che ha scritto Paolo Gatto?
0: Non te lo
1: Gatto.
0: Posso dire che cosa uso.
1: Ah, vabbè, tanto lo
0: però
1: so già.
0: Però un po' l'hai immaginato, no?
1: Ah,
0: se non sono pannoloni.
1: Non posso dirlo, Davide, non posso dirlo. Un attimo.
0: Va bene, niente. Allora, in attesa di andare al supermercato e comprare quelli di riserva, io me ne vado, vi lascio con Davis e ci risentiremo domani, come
1: forse,
0: sempre, a mezzogiorno alle 3.
1: Adesso spero di riuscire a uscire dal bagno e arrivare
0: in
1: studio.
0: Ma tu quali vuoi? Quelli con le ali?
1: Ovvio.
0: Vabbè,
1: allora,
0: sempre
1: quelli con le ali.
0: Ti compro le ali.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Ciao.
2: Manila Box.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta!
4: Sono le 15:04.
5: A chi piace Raspini?
6: A tutti i bambini!
7: Anche ai ballerini!
5: E per Palotti Sopraffini
8: c'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
9: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
10: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
11: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
12: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
13: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Quasi finite le operazioni di sbarco della nave da crociera Ondius, focolaio di contagio dell'antivirus. Tutti i passeggeri scesi a terra nel porto di Tenerife subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo due positivi, un americano e una donna francese le cui condizioni sono gravi, certifica il Ministero della Salute francese, che avrebbe avuto 22 contatti, tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate in quarantena fiduciaria senza sintomi. Di rischio basso parla il ministro della salute italiano. Intanto il premier spagnolo Sanchez ha ricevuto dalla presidente della commissione von der Leyen e dal premier olandese i ringraziamenti per la decisione di far attraccare la nave MV Ondius alle Canarie. Il governatore dell'arcipelago Clavijo annuncia possibili azioni legali proprio contro il governo spagnolo. Il rigetto di Trump alla replica negoziale dell'Iran alla proposta americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati. Nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio italiano, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E non si ferma l'offensiva israeliana sul sud del Libano, almeno 3 morti nelle ultime ore, ma si teme un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Tennis internazionali d'Italia, Mattia Bellucci si arrende al giovane Ladaluce. Lo spagnolo ha la meglio sull'azzurro, 6-4-6-3, vola agli ottavi di finale del torneo. Dalle 15 in campo Jannik Sinner contro l'australiano Popirin. In serata Flavio Cobolli, opposto a Tirante. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davis Maidò.

E con Madame Marrakesh volevo capire, apriamo ufficialmente il nostro happy hour del lunedì 11 maggio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò, staremo insieme per le prossime tre ore con la vostra musica preferita, quella che scegliete solamente voi al 338 50 38 908 attraverso il nostro numero WhatsApp, messaggi scritti, audio messaggi. Fatevi sentire, noi siamo qui per farvi ascoltare solamente i brani che vi piacciono di più. Magari una giornata particolare come questa ci sono delle canzoni, no, che avete dentro, che canticchiate da stamattina, che vi rappresentano, che vi sbloccano un ricordo, insomma fatemelo sapere, io sono qui per voi. Partiamo subito con la prima scelta musicale di oggi, lui è Luciano e vuole ascoltare la nuova di Chiara Giallazzo, si intitola Basta Poco.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerte esclusiva Auto Francia, Citroen C3.

0: 1200 100 cavalli nuova chilometro zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia,
0: da 50 anni accanto a voi.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Davis Maidò.

0: Sotto Sotto, e questo è il nuovo singolo di Aiello che suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Asia da Chivasso. E adesso c'è la nostra amica Vita. Ciao Vita.
1: Ciao caro Davis. Finalmente un mese al grande ritorno. Mi faresti ascoltare Tiziano Ferro con Giorgia con Superstar? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, da Vita al lavoro, ciao!
0: Ciao Vita, sei al lavoro, lo so, stai parlando piano, ti ho sentita. No, Vita parla di un mese al ritorno, ovvero di Tiziano Ferro a Torino con il suo tour che lo vedrà protagonista all'Allianz Stadium. Provate a dare un'occhiata su ticketone.it per i biglietti.
2: Pronto a conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, il Tizianone che tornerà a Torino tra un mese, come ci ha ricordato la nostra amica Vita, e lo farà all'Allianz Stadium di Torino. E adesso salutiamo il nostro amico Salvo da Pinerolo. Ciao Salvo, che è sempre all'ascolto di Radio Manila, è vero Salvo? E che cosa vuole ascoltare Salvo? Vuole ascoltare la Pau con Un buon inizio. Buon pomeriggio.

0: La Pau, Laura Pausini con un buon inizio, la Pau che in giro con il suo War Tour, è inarrestabile, grande successo per Laura Pausini che arriverà anche in Italia e arriverà anche a Torino per due date il prossimo ottobre all'Inalpi Arena, ovviamente anche lì date uno sguardo a ticketone.it per cercare e provare a trovare i vostri biglietti. E adesso c'è la nostra super My Love, ciao Super My Love.
1: Buon pomeriggio Super Love.
0: Ma buon pomeriggio,
1: mi faresti ascoltare per favore Basta Così di Giuliano ed Elisa, se non è possibile scegli tu.
0: Ma è possibilissimo.
1: Io,
0: my
1: come
0: love,
1: sempre ti abbraccio tanto, tantissimo, ti stringo forte, fortissimo.
0: Anch'io.
1: Chi non vi ascolta, che ve lo dico a fa, è troppo game over, e a te baci infiniti.
0: Ancora super, di super più love. A te, My Super Love. Ti bacio tanto.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Radio Manila te le suona.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Giordana Angi e il suo nuovo singolo nelle P Hour di Radio Manila con Davis Maidò, si intitola Quando poi ci lasceremo. La scelta musicale è quella di Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Davis, sono Stefano. No vabbè, ma i vostri cambi mi fanno morire da ridere. Non ci avete mai pensato di andare a Zelig? Se poi mi fai ascoltare l'ultimo singolo di Spagna, grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma noi, guarda caro Stefano, io e Pomponi siamo proprio così, cioè nel senso al naturale. Non ci prepariamo assolutamente nulla, siamo proprio scemi al naturale, così, anzi.

Mami Blu, la nuova di Spagna tutta per il nostro amico Stefano. Ciao, sono Cristina, vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di De Giornalisti, grazie. Cristina, abbiamo fatto questa domanda alla nostra signorina Manila 9001, quale canzone possiamo suonare per Cristina? E la nostra signorina ha scelto questa.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese o Ford Transit Van scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila Box con Davis Maidò.
9: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Night, nuovo singolo, si intitola Forte. La scelta musicale è quella di Valentino, che ci ascolta da Cournier. Ciao Valentino, buon pomeriggio. E dopo Vale, chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone su Radio Manila, sentiamo un po'.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Marghe da San Francesco al Campo.
0: Ciao Marghe.
1: Direzione Torino, mi sto dirigendo verso il lavoro. Volevo ascoltare Diamanti e Oro e dedicarla a tutti i manilosi. Ho appena sentito la canzone della mia amica del cuore Vita, che anche lei sta già lavorando, io sto andando a lavoro, e volevo augurare un buon pomeriggio a tutti quanti. E chi non ascolta Radio Manila è ovviamente un game over. Un bacione a tutti, ciao ciao da Marghe.
0: Ciao Marghe, buon lavoro. 338 50 38 908 Diamanti e Oro, arrivano Gigi D'Alessio, Khaled e Jovanotti.

0: Khaled, Giovanotti, Diamanti e Oro, 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è nel nostro Happy Hour insieme. Ciao!
1: Ciao, Ora di Manina, sono Deborah.
0: Ciao, Deborah.
1: Mi fareste sentire Marrakech con Gue? Ciao!
0: Marrakech e Gue insieme, vuoi ascoltare? Arriva in Stallova.

Instalova Marrakesh Gue, ciao Manila, sono Stefania e volevo chiederti se, no, questo è dopo, scusatemi, dopo arriva anche il tuo messaggio Stefania, però ce n'è prima un altro che questo. Buon pomeriggio, sono Raffaele, tutto bene? Ascolta, vorrei dedicare alla mia amica del cuore Laura la canzone di Nina, I'm So Excited, grazie mille, è una canzone alla quale tengo molto. Una canzone alla quale tieni molto, Raffaele? Allora noi la suoniamo, andiamo di dance, alzate il volume della radio.

0: È il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Dal 7 al 16 maggio da Mercato, torna in sottocosto! I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole hanno quasi ultimato le operazioni di sbarco di tutti i passeggeri della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi di origine. Tra loro due positivi, un americano e un francese, che secondo il Ministero della Salute francese è in gravi condizioni. In Italia rimangono senza sintomi le 4 persone monitorate in isolamento dopo il breve contatto con la passeggera del volo deceduta. Una delle 4 persone si trova a Firenze. Il governatore toscano Giani rassicura sullo stato di salute della donna e dichiara: non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima che porti all'eccessiva preoccupazione da parte della popolazione. Medio Oriente, muro di Trump, la risposta di Teheran, che sostanzialmente rigetta la proposta americana con un pacchetto negoziale di altro tenore. Torna a impennare la quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 3 morti nelle ultime ore. Si teme però un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Intanto il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta nuovamente l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. A opporsi a misure più incisive contro lo Stato ebraico sono stati finora in particolare Germania e Italia. Scade oggi il cessate il fuoco con l'Ucraina proclamato da Mosca in vista della festa della vittoria sul nazifascismo celebrata nel fine settimana, ma si discute di una possibile apertura di colloqui di pace prospettata dallo stesso Putin. Berlino rigetta la sua ipotesi di utilizzare come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Il presidente ucraino Zelensky incontra i mediatori statunitensi e parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida ad ospitarli. Coltivare l'ascolto e il dubbio, che è anche ingrediente fondamentale della democrazia. Così esorta il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane al Politecnico di Milano è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano in una lezione tenuta dal senatore decano degli architetti italiani con un gruppo di studenti. Serie A, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A al Maradona. I partenopei intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Con una vittoria la squadra di Conte staccherebbe il pass aritmetico. Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto, a più tardi.
9: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Due dischi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme in diretta su Manila con Davis Maidò fino alle 18 nell'Happy Hour. Abbiamo iniziato suonando Arisa con Rugiada, la scelta musicale quella di Antonio, e poi arrivano i Maroon 5 con Heroin, nuovo singolo anche per loro scelti dalla nostra amica Rebi che ci ascolta da Asti. Tutto questo al 338 50 38 908. Ciao Davis, come stai? Sono Martina e vorrei ascoltare Girl Like Me, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Marti!

0: out. Catering associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Davis Maidò.

0: Fulminacci, maledetto me, la scelta musicale è quella di Davide da Monbarcaro al 338 50 38 908, dove sta per suonare il prossimo audiomessaggio. Sentiamolo.
1: Ciao Davide, spero che stai bene.
0: Bene,
1: ti
0: grazie.
1: Ti ascoltare tu? Per cortesia Body Talk dell'Imagination.
0: Quella là.
1: Grazie. Da Terceira, Nick il poeta guerriero. E chi non ascolta Manila non sale più sul veliero. Ciao a lui.
0: Tra l'altro il nostro amico mi ha mandato anche una foto meravigliosa, cioè io guardo il mare, ragazzi, cioè io non vedo l'ora di riabbracciarlo quel mare, me lo voglio prendere tutto.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Body Talk, Imagination per il nostro amico che ci ascolta dal Portogallo. Prima o poi e Pomponi verremo a trovarti. Ciao Manila, potete mettere per sempre delle liga per la mia cucciola Martina? Sono Manuel e chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo Manuel, liga sta per suonare per te sul nostro palcoscenico virtuale del Manila Box Happy Hour.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare e guai se non finisco

0: Spot.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì!
4: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Raccomandiamo infine prudenza per allerta gialla per temporali nelle zone orientali della regione. Per il momento è tutto, buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.

0: 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi ha scelto questa canzone quest'oggi nell'Happy Hour di Radio Manila? Una piccola manilosa, sentiamola.
1: Ciao, ciao Radio Manila, sono io Alessandra.
0: Tu Alessandra sei?
1: Io mi chiamo Alessandra.
0: Lo so.
1: Voglio ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno che non
0: Radio
1: Manila è un gay mave.
0: Ma amore, brava.
1: Baci baci.
0: Ma baci baci a te Alessandra, anche alla tua mamma. L'abbiamo appena ascoltata, la canzone che hai scelto. Abbiamo appena ascoltato gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. Adesso andiamo a leggere un messaggio. Eccolo qua. Ciao Davis, sono Daisy e quest'oggi mi piacerebbe tanto ascoltare Al mio paese e dedicarla a mio marito Francesco. Grazie a tutti, un bacio da Torino. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arrivano Serena Brancale, Levante e Delia.

Serena Brancale, Levante e Delia con Il mio paese ci portano al prossimo messaggio scritto questa volta. Ciao Manila, sono Ivan e vorrei dedicare la canzone Smooth Criminal di Michael Jackson a Sara, Aaron, Tata e Paco. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio. Un abbraccio a te Ivan e a tutte le persone che hai nominato.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K. Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila Box con Davis Maidò.

0: Sara Toscano con Atlantide alle 16.50 nelle Piaguar, più epiche che c'è su Radio Manila con Davis Maidoff fino alle 18. La scelta musicale è quella di Carlo da San Secondo di Pinerolo. Ciao Carlo, buon pomeriggio, e adesso voglio sentire proprio chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone nel nostro Piaguar. Ciao!
1: Buongiorno, sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio da Caserta.
1: Se è possibile ascoltare L'Aquilone degli Alunni del Sole. Grazie, buon pomeriggio a tutti, Radio Manila. E chi non ascolta Radio Manila è un Oliver Boy.
0: Game over, game over. Allora, caro Antonio, io ho provato a mandare Pomponi, che è ancora qui con noi, ecco, ho provato a mandarlo giù in cantina col suo tacco 16, ho detto: per favore Pomponi, trovami la canzone degli Alunni del Sole che ha scelto il nostro amico Antonio. Antonio, non ho proprio, non ho né una bellissima notizia né una bruttissima notizia. Ho una bella notizia, ecco, la mettiamo giù così a metà, nel senso che gli Alunni del Sole ci sono e lui ha trovato per te un 45 giri straordinario. Non c'è la canzone che hai scelto, ma c'è Liu.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Io me la sono cantata tutta a squarciagola, questa Liu degli Alunni del Sole, che meraviglia, grazie al nostro amico per averla scelta. Non ha proprio scelto questa, però Aquilone non è in playlist, però il Siliu, perché è un grande successo. Grazie, grazie, grazie Antonio per averla scelta. C'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo di chi.
1: Buongiorno amici di Radio Manila, siamo Veronica, Deborah,
2: Carola.
0: Veronica, Deborah, Carola.
1: Allora, stiamo facendo un giretto e in macchina volevamo ascoltare, per favore, i Modà con quel sorriso in volto. Salutiamo tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: E noi salutiamo voi, ciao ragazzi, i Modà pronti a salire sul palco virtuale del nostro Happy Hour? Arriva quel sorriso in volto.

0: Ragazzacce e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio!
2: Non fartelo ripetere, a Vico Lungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
13: No, per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Abbiamo fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
12: Calcio d'inizio alle 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions. Continua la crisi del Milan, chiamato a raccogliere i pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Prima della sfida di San Siro c'è tempo al tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagoniste di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i Ducali comandano per 2-1. Subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto, calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi. Così questa e Gasperini.
14: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
15: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. Quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
12: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre, con la vittoria sul Verona festeggia la qualificazione matematica in Europa. Intanto scelto il direttore di gara della finale di Coppa Italia. Ad arbitrare Lazio-Inter di mercoledì sera sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà invece Neck a intonare il canto degli italiani, con l'accompagnamento della banda musicale della Guardia di Finanza. In chiusura l'Atletica torna allo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadea Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo sport.
11: Manila News.
16: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
11: Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione per aprire anche la nostra terza e ultima ora insieme nell'Happy Hour di Manila con Davis fino alle 18. E allora siamo partiti con Paola Iezzi, stessa direzione, la scelta musicale è quella di Paola da Benevagenna. Ciao Paola, buon pomeriggio. Mentre da Varese arriva la scelta musicale di Rosy per Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor al 338 50 38 908, dove suonano solo ed esclusivamente le vostre canzoni preferite. Sentiamo il prossimo audio. Ciao.
1: Ciao, sono Samuele. Vorrei ascoltare Perdono di Tiziano Ferro, da dedicare al mio collega carissimo Bruno. E per chi non ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Beh, se carissimo vuol dire che vuoi bene al tuo collega, e con questa dedica su Radio Manila gli stai chiedendo perdono. Mi sembra una cosa eccezionale. Magari non è così, io l'ho capita così, però facciamo cantare Tiziano.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con installa con noi, il meglio a poco.
2: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due Agri Grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Davis My Dog.
11: Ask yourself that.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Manila, 17:22 minuti e 32 secondi. Buona serata da Davis, questa è la scelta musicale di Aldo che ci ascolta dalla provincia di Novara. Ciao Aldo, buon pomeriggio, scriveteci anche proprio il nome della città, del paese dal quale ci state ascoltando, perché a noi fa molto molto piacere. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davis, sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare se è possibile Viola Valentina e Calibro 40 in Comprami. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. E buona serata a tutti i manelosi in ascolto, grazie.
0: Ciao Giuseppe, buona serata anche a te, grazie per il tuo audio messaggio al 338 50 38 908. Nuovo vestito, nuovo abito per Viola Valentino e Calibro 40 per questo grande successo degli anni 80. Ovviamente stiamo parlando di Comprami, che stiamo per suonare su Manila.

0: Viola Valentino e Calibro 40 con Comprami. Salutiamo ancora il nostro amico da Biella e ascoltiamo il prossimo audio messaggio. Chi c'è?
1: Ciao, sono Leonardo da Torino.
0: Ciao Leonardo.
1: Vorrei ascoltare per favore Scooby-Doo Babà.
0: Va bene.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Leo insieme al papà, mi sa, è vero? Scooby-Doo Papà arriva, DJ Cass.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Ancora ben trovati, raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori lungo la A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto fra Roncoscrivia, Vignole e Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.

0: Fermi Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta. 17:35, la scelta musicale è quella di Carlo. Ciao Carlo, buona serata. E dopo Carlo, chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, siamo Valentino e Alma e praticamente non abbiamo mai mandato un messaggio a Radio Manila, questo è il nostro primo.
0: È il vostro primo audio.
1: Abbiamo 10 anni.
0: Ma
1: e
0: benvenuti.
1: Vorremmo ascoltare Ti Giri di Caparezza.
2: E ciao. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: È la prima volta. Ciao. Poi ragazzi, non si scorda mai, non si scorda mai. La canzone di Caparezza che avete scelto non è in playlist, in quanto non è un singolo radiofonico, però per voi abbiamo scelto Vieni a ballare in Puglia, che ballerete e canterete come se non ci fosse un domani.
3: E tu?

0: Viene a ballare in Puglia e questa è la canzone di Caparezza che ha scelto la nostra signorina per i nostri manilosi che interagiscono, no? Perché ci sono tanti manilosi che ascoltano, tanti che interagiscono, loro in questo momento stanno interagendo per la prima volta, quindi grazie di cuore e benvenuti nella famiglia dei manilosi che interagiscono. Due messaggi per una canzone che ha lo stesso titolo, però sono due interpreti diversi. Allora, leggiamo prima il messaggio, poi ascoltiamo l'audio. Buonasera Radio Manila, sono Cri e vorrei ascoltare Bambola di Bettalemme. Grazie, buona serata a tutti e buon inizio settimana. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E a proposito di Bambola, sentiamo l'audio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Deborah
2: e Manuel.
1: Volevamo ascoltare Bambola di Arti 5. E chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. E allora, quale bambola tra le due ha scelto la nostra signorina Manila 9001? Ah, io lo so già perché lo sento in sottofondo, lo starete sentendo anche voi perché sta arrivando Bettalemme.

0: Betalem con Bambola ci porta un messaggio molto importante per voi manilosi. Ebbene sì, manilosi, perché l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì sera, venerdì 15 maggio alle 20:30, torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. E allora sostieni anche tu la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino. Prenota subito il tuo biglietto per la serata di venerdì 15 maggio alle 20:30 presso il Salone La Nave di Grugliasco per il grande spettacolo tributo a Renato Zero a questo numero 340 00 66 847, ripeto 340 00 66 847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un Asino per Amico. Giovedì 14 maggio cena trip. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, IO dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social con Comune Proloco Monastero di Vasco.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita Installa con noi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
6: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

Bruno Mars con Marry You, la scelta musicale è quella di Alfonso. Ciao Alfonso, buona serata. Ciao, sono Fabio da Torino e vorrei ascoltare Ellie Goulding con Love Me Like You Do. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Ciao Fabio.

0: Love Me Like You Do su Radio Manila. Altro giro, altra corsa. C'è il prossimo audio, sentiamo di chi. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo da Marene.
0: Ciao Giacomo.
1: Vorrei ascoltare Rewind di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E noi, caro Giacomo da Marene, prontissimi a fartelo ascoltare.
2: Ciao.

0: E Vasco Rossi chiude l'appuntamento odierno con l'Happy Hour. Vi lascio con l'Happy Time, condotto come sempre dalla nostra Witty. Da Davis Maidu è tutto, io vi auguro un buon inizio settimana e ci risentiamo puntualissimi mercoledì alle 15 nell'Happy Hour. Un bacio grande, ciao!
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 18 e un minuto. Spot.
6: A chi piace la Spini?
7: A tutti i bambini.
8: Anche ai ballerini.
9: E per Palotti, sopraffini,
10: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
11: Shopping selvaggio!
12: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
13: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
16: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
17: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
18: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27€ al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
20: Dal 7 al 16 maggio da Mercato, torna in sottocosto! I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
21: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
23: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
24: Buonasera da Daniela Ubaldi. Tennis internazionali d'Italia. In primo piano la sfida tra Jannik Sinner e Popirin. L'azzurro batte l'australiano 6-2-6-0. Straordinario anche Andrea Pellegrino, che batte lo statunitense Tiafo in due set. Decisivo il primo, durato oltre un'ora e terminato 10-8 al tie break. I due italiani si affronteranno agli ottavi. Dalle 19 Cobolli in campo contro Tirante. Delle 54 persone che restano sulla nave Ondius, 28 sbarcano questo pomeriggio alle Canarie, 26 resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Con questo messaggio postato su X, la ministra spagnola della Sanità, Garcia, ha di nuovo aggiornato il numero dei passeggeri della MV Ondius sbarcato oggi. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes relativa al virus isolato dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo, risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie avverte intanto che è possibile che nelle prossime settimane emergano altri casi in Europa. Un'ora a colloquio a Palazzo Chigi per il ministro della Cultura Alessandro Giuli nell'occhio del ciclone, dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della premier, Arianna Meloni, capo della segreteria politica, politica minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. Ed è tutto, a più tardi.
23: Manila News.
0: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Niente con il sole, o perlomeno un pochino di sole ce lo siamo beccato anche oggi. Stiamo insieme fino alle 21 con la vostra musica preferita, quella che sceglierete attraverso il vostro messaggio al 338 50 38 908. Cominciamo? Dai, andiamo. Chi c'è adesso? Subito.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Voglio ascoltare Fratello Bianco, sono Agatha.
0: Ciao.
1: Chi non ascolta Radio Mamma Mia, Game Over.
0: Cominciamo allora con i pinguini tattici nucleari.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%.

0: 70%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Che occasione all'autostrancia.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
0: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
3: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
0: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
3: Kirobit con la K.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

praticamente serata, dai, questo lunedì lo stiamo abbandonando, che poi tra l'altro, diciamoci la verità, è il meno simpatico della settimana, però è già quasi finito, dai, sentiamo che c'è. Ah no, devo leggere. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Tango di Tananà? La volevo dedicare a Martina, che è mia figlia. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, e game over. Sono amore senza una...

0: Quando arrivano così le 18 e 25 siete con Marielle Vitale e fino alle 21 ve le suono al 338 50 38 908. Stavo riflettendo e stavo pensando, ma qual è alla fine la nostra canzone preferita o comunque la nostra musica preferita? Sicuramente è quella che ci fa stare bene, indipendentemente dall'epoca in cui è stata realizzata, cantata, suonata, messa in mercato, stampata, qualunque cosa, però è quella che ci fa effettivamente stare bene. Poi ci sono delle canzoni che effettivamente ci danno molto fastidio, no? Tipo, non lo so, senti una canzone e dici mamma mia, aspetta un attimo che cambio perché questa non la sopporto. Succede. Sentiamo che succede con la prossima, dai, avanti.
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio. Robin.
1: Questa mattina un maneloso ha richiesto Papa Don't Preach di Madonna. Sì. E mi è venuto in mente quando secoli fa andavo a ballare fino alle 3 del mattino.
0: E mica solo tu.
1: La riproporrei anche stasera e la dedico a tutti gli ex giovani come me.
0: Dai, diversamente.
1: Un saluto
0: giovani,
1: da Robin, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. A domani, ciao.
0: Ciao, sei un nostalgico oggi. Beh, chi è che non l'ha ballata? Madonna, tra l'altro, è più vecchia di me, comunque. Questo è Papa Don't Preach.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: divinità che richiamano molto quelle africane, ma che si coniugano perfettamente anche con le sonorità latine di Clementine e anche Partenopee, perché noi insieme nel nuovo singolo a El Dio in Lei Va, questa era la sua Children. Intanto arrivano le 18.34, questa è la vostra musica preferita sulla numero 1 in Piemonte, sentiamo la prossima, avanti! Pronto?
1: Buon pomeriggio da Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Damiano e Andrea.
0: Ciao ragazzi.
1: Di Carmagnolo.
0: Sì.
1: Vorremmo ascoltare Pistolero di Elettra Lamborghini.
0: Ok.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie.
0: Ciao, arriva Elettra Lamborghini. Dimmi se sei un uomo bello.

Pistolero, Elettra Lamborghini. Ma vogliamo dire che Elettra Lamborghini è simpaticissima, al di là del fatto che è miliardaria, vabbè, ma per quello è un fatto trascurabile, un dettaglio proprio da niente, però è proprio simpatica, dai, alla fine. L'abbiamo appena ascoltata, sentiamo adesso chi c'è. Ah, devo ancora leggere, ma messaggi vocali voi oggi fate lavorare tanto me, Buon pomeriggio a tutti i melilosi, vorrei richiedere l'ultimo brano di Stoccolma, Belli da Matti. Grazie, come ti chiami? Matti. Perfetto, allora l'ascoltiamo.

Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Martina e sto tornando dal mare. In questo momento potresti mettere la canzone Beauty and a Beat di Justin Bieber? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Manila Box con Mariella Vitale. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Switchper, grazie alla scelta musicale della Daniela di Milano che sta rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Ciao Daniela, vogliamo ripristinare il momento dei lenti in discoteca? C'è ancora il momento dei lenti in discoteca? No, no, veramente, la sto parlando seriamente. No, io adesso no, sono anni che non vado più in discoteca, però c'era il momento, no, in cui c'era quella mezz'oretta di lenti dove uno faceva conoscenza, era una specie di app, no, diversa, era più vera, meno virtuale, per fare conoscenza con qualcuno che magari ti invitava a ballare. Erano belli quei momenti. C'era anche questa canzone, George Michael. Oh, saluto Marcella, ma buon lunedì Mariella, come va? Come va da lunedì? Chiedo una canzone di un piccolo rebus che mando tra poco ed è facile, difatti mi ha mandato il video, ho dovuto anche indovinare il rebus dal video. Sembrava che dovesse arrivare un temporale, ma il vento ha mandato via le nuvole e adesso fa pure caldo. Allora, grazie per la canzone. Chi non ascolta Radio Vanilla è game over. Salutoni a tutti, sono sempre Marcella. Allora, io ho visto il video, Marcella. Intanto ho visto più che un dito, mi sembra un pugno, però è un dito. E poi leggo piaga, sarà mica questa.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Raga, che fastidio, avanti.
1: Ciao Marcellina.
0: Ciao.
1: Buon lunedì.
0: Ma anche a te.
1: È arrivata, come stai? Tutto bene? Io tutto bene. Sono nella Serra del Cuore di Bue a lavorare.
0: Che sono i miei preferiti.
1: Stasera ti chiedo una canzone un po' diversa.
0: Dai.
1: Però so che ce l'hai in playlist perché l'avevo già richiesta ad Alice.
0: Ok.
1: Il Savage Garden con Truly Medley.
0: Ok.
1: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, ti mando un bacione grande.
0: Anche te.
1: Saluto tutti i manilosi, in particolare i più affezionati, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo.
0: Ciao Daniela, ciao. Arriva nei Savage Garden.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:03.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Aggiorna i numeri su X la ministra spagnola della Sanità Garcia. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania, sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
1: L'economia.
3: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo dello stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre, lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Oggi il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte De Guindos ha contestato le opposizioni avanzate dai governi sulle fusioni bancarie, come il caso di Berlino sulla scalata tentata da UniCredit su Commerzbank. Così si mina il mercato unico, obietta. Il ministro dell'Energia Pichetto Fratin in un evento a Milano rilancia la strada del nucleare, con una legge deloga da approvare alla Camera entro questo mese e poi i decreti delegati che consentano di arrivare entro quest'anno ha un quadro giuridico chiaro. Il ministro riferisce anche di una norma ora al vaglio di Bruxelles volta ad allineare i costi energetici per le imprese a quelli delle aziende tedesche. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAVE, il personale di terra, piloti e assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni, rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia un approfondimento di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. In una ricerca comparata, qualche miglioramento nel nostro paese è passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale. Oh!

0: Like a Smile, Bruno Mars per Daniela, di Villafranca. Ciao Daniela, quant'è Daniela questa sera? Siamo ancora insieme, siete con Mariella Vitale e questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. E sentiamo adesso la prossima, quale sarà?
1: Ben arrivata Mariella, sono Stella, sono a casa, sto facendo magnetoterapia al ginocchio perché ho dei problemi.
0: Ecco.
1: E nel frattempo ho fatto anche una pasta al forno.
0: Ma come?
1: Giusto per, per non farci mancare niente.
0: Proprio,
1: Volevo ascoltare, se non fosse già passata, Miley Cyrus con Secret.
0: Okay.
1: La dedico a te e tutti i manilosi che ci stanno ascoltando.

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
5: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più?

0: visita kilobit.it.
1: Kilobit con la K.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
4: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
5: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
6: A che ora inizia Ezio Greggio?
7: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: and Dirty the Fingers, questo era Todo Dentro per Claudio Di Moncalieri, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao Mariella. Ciao. Margherita di Santena. Quanto tempo che non scrivo, però ascolto quando riesco, quando non sono al lavoro ascolto, però non riesco mai a mandare i messaggi.
0: Peccato.
1: Diciamo che li mando di più al mattino andando al lavoro. Quello sì.
0: Questo è importante.
1: Comunque,
0: dai,
1: se per favore è possibile, questa sera mi piacerebbe ascoltare Dardos di Romeo Santos.
0: Ringrazio,
1: saluto tutti i manilosi, un bacione grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona serata, ciao.
0: Ciao Margherita, è stato davvero un piacere risentirti. Romeo Santos e Prince Royce.

0: Ciao Radio Manila, sono Giacomo da Marene.
1: Ciao Giacomo. Cuneo.
0: Vorrei ascoltare Sei un mito degli 883. E che non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Giacomo, un saluto anche a Marene. Quando si va a Marene perché si va al mare. Almeno io passo da Marene. Arrivano gli 883, sei un mito.

0: Sport.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Una buona serata agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A32 Torino-Bardonecchia dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra la circonvallazione di Uzze e Susa Est in direzione Torino. Il prossimo aggiornamento con le notizie sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Via vita.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: senti come va via questo lunedì 11 maggio con la vostra musica preferita qui su Radio Manila. Alex Warren, Fever Dream per la Bruna di Castagnole che si trova in provincia di Asti, corretto? No, vabbè, giusto, meno male. Ciao Bruna, buona serata anche a te. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao.
1: Per ascoltare una canzone degli anni 80, precisamente Gianni Togni in Luna. Grazie.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Era buona, felice serata a te e a tutti i manalosi in ascolto. Grazie.
0: Hai ragione, siamo nel pieno degli anni 80, anzi 1980 per essere proprio precisi. Chi non la conosce? Gianni Togni, questa è Luna.

0: Musica insieme a voi grazie alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Ma sentiamo la prossima, avanti.
1: Madamin Vitale, buonasera, sono il Conte Lanza, il Conte Dottore.
0: Buonasera.
1: Eccomi. Allora, sono presente nel tuo appuntamento perché? Perché c'è un compleanno da festeggiare.
0: Ah,
1: questa
0: auguri.
1: Sera si Chi festeggia è? Il compleanno del mio amico Fortunato, di nome di fatto, e quindi lo festeggeremo in modo fragoroso,
0: ecco.
1: E quindi un augurio speciale a lui e un saluto a tutti gli amici di Radio Manila e a tutti gli ospiti, a tutti quelli che presenzieranno a questa bella serata organizzata.
0: Bello.
1: La canzone, faccio ascoltare qualcosa di bello. Lui è proprio un romantico romantico. Allora, mandami in onda una canzone proprio fuori dal coro per i miei parametri,
0: cioè?
1: Achille Lauro con la canzone dello scorso anno del Festival di Sanremo, due
0: sì,
1: anni fa,
0: 2025.
1: Quello che parla di due orfanelle alla roulette, tanto per rimanere nell'azzardismo puro e crudo.
0: Sì.
1: Un abbraccio grande, buona serata a te The Voice, e sono sempre molto felice di ascoltarti e di scommettere anche commercialmente parlando su Radio Manila. Ciao.
0: Oh, bravo Doc. E allora sentiamo, facciamo tanti auguri a Fortunato. Arriva Achille Lauro.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in Corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16 assemblea dei soci, alle 19.30 cena sociale, alle 22.15 spettacolo con Ezio Greggio e dalle 23.30 la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
5: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
6: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
7: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Poi uno dice che il lunedì
1: sull'alta
0: si sente un po' depresso, ma con questa canzone come fai a deprimerti? Triba, mamma, insegna a me, valar. Questa chi è? Che l'ha richiesta la Mara di Bucinasco. Ciao Mara, buona serata anche a te. Ciao, sono Sara e stiamo tornando a casa dopo la partita di basket a Novara e abbiamo vinto, brave, volevo chiedere una canzone Alien di Rove, grazie, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva.

0: Seven Fingers, questa era Avion, mentre arrivano le 19.54. Ora io dico, voi manilosi siete fantastici, c'è chi ha fatto la lasagna al forno, chi mi fa gli indovinelli e il rebus per indovinare il titolo della canzone che vuole ascoltare. Queste fotografie però che mi sono arrivate adesso dal Portogallo mi riempono di bellezza, veramente, perché sono foto che ritraggono i delfini, perché siamo a Terceira, esattamente dell'isola Terceira in Portogallo, dove c'è Nick, il poeta guerriero, che ascolta Radio Manila e ci manda sempre le foto di quello che vede lui, ed è qualcosa di meraviglioso. E mi scrive: ciao Mariella, è un piacere sentirti, a me piace sentire te, ma soprattutto vedere le fotografie bellissime che ci invii. Tra un delfino e l'altro vorrei ascoltare gli Yes. Saluti dal Portogallo, Nick, il poeta guerriero, e se non ascoltate Manila non vi porto più col veliero, perché anche il veliero, capito? Arrivano gli Yes.
1: Questo è rock.

0: Radio Vanilla. Falla suonare tu.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
13: sono le 20.
14: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
15: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Buonasera da Daniela Ubaldi. Stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco debole dai ministri degli esteri europei. Intanto primo passo contro i coloni israeliani. Alessandro Cisilin.
19: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole, mai stato così debole e appeso a un filo. Le parole di Donald Trump parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale ed evidenziando le distanze ancora, soprattutto sul nodo nucleare. Dovremo andare noi a prenderci l'uranio iraniano, in calza Benjamin Netanyahu, mentre il suo governo entra in collisione con Bruxelles. Oggi il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, pur congelando nuovamente l'ipotesi di sanzioni contro Tel Aviv e anche quella di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti, un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibile apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri con i mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
18: Antivirus, 7 casi confermati di contagio tra i passeggeri della Ondius, fa sapere l'OMS. Dalla nave oggi sono sbarcate alle Canarie 28 persone, 26 sono rimaste a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, informa la ministra spagnola della Sanità Garcia. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrata in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi in Calabria e Campania. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto a Foggia nel punto stampa su 3 operazioni con l'esecuzione di 21 misure cautelari. Sentiamo un passaggio.
20: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia uno sbaglio che si commette solamente quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto più complesse.
18: Cambiamo argomento con il tennis. Agli internazionali d'Italia un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in 2 set, imponendosi nel primo per 10-8 al tie break. Ed è tutto, buona serata.
0: Manila News.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Questa è la versione 2026 di Ivana Spagna insieme a Nuzzle, Mami Blu, per la scelta musicale di Viviana di Paesana, che saluto. Ciao Vivi, buona serata anche a te. Ancora con la Vitale nell'ultima ora del Manila Box Happy Time, fino alle 21 ve le suono. Inviate il vostro messaggio, la vostra scelta musicale al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, nella speranza di riuscire ad arrivare a fine giornata tutta intera, perché sono già a quota quasi 300 ricette oggi.
0: 300, sono tantissime.
1: Bene, bella massiccia.
0: Sì.
1: Mi metteresti mica Alex Warren con Fever Dream?
0: Ah, è già passata.
1: La dedico a tutti quelli che stanno ancora lavorando come me da questa mattina. Un bacio grande a Daniela di Saluzzo, a Roby di Sommariva e chi non ascolta Radio Manila. E game over. Ciao!
0: Ciao Cristina, è già passata però Fever Dream, allora sai cosa facciamo? Ti unisco al messaggio che ha inviato la Manuela di Brossasco. Ciao Radio Manila, sono Manuela, vorrei ascoltare Baila di Zucchero. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over.
2: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Zucchero Fornaciari baila su Radio Manila. Yeah, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Sara da Rivalta.
0: Ciao,
1: volevo
0: Sara.
1: Chiederti se riesci a mettermi Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper.
0: Ullala.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Sara, arriva Cyndi Lauper.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.

0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7, informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Cessa dei No Shoes, grazie alla scelta musicale di Stefano di Lombriasco, che saluto. Ciao Stefano. Oh, ciao Mariella, sono Claudia, mi potresti mettere Stella Stellina? O se è già passata una dei Nomadi, la dedico alla mia stellina in cielo, a mio figlio Matteo e a mio marito Giampi. Ti ringrazio, ti auguro buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Beh, cara Claudia, arriva Ermal Meta.
1: Ciao, sono Ermal Meta, volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Buongiorno Stellina, Ermal Meta su Radio Manila. Avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, volevo ascoltare Willerman di Nathan Evans. Se non fosse possibile, vorrei ascoltare Chuck Berry, Johnny B. Good.
0: Grazie,
1: Radio Manila. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
0: Ciao Gabriele, ma dove sei andata a trovare questo titolo che è addirittura del 1958? Ma noi l'ascoltiamo, Chuck Berry.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: famiglia Box succedono anche queste cose. 1958, Chuck Berry, Johnny B. Good. Manca un minuto alle 20:30. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao Mariella, sono Serena la Carmagnola.
0: Ciao Serena.
1: Sto tornando a casa da lavoro. Volevo chiederti se mettevi in malta Madame che è Marrakesh.
0: Sì.
1: Volevo capire. E saluto tutti, auguro a tutti una buonissima serata. E fino ad ascoltare domani la Game Over. Ciao Sandro, ciao grande.
0: Ciao, bacioni anche a te. Arrivano Madame e Marrakesh.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento del Piemonte. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale.

Segue come un tuono grazie alla scelta musicale di Barbara di Torino. A proposito di tuono, ho guardato un po' le previsioni del tempo, allora c'è Alice che li dà al mattino e io li do alla sera. Pare che fino a giovedì di tuoni non dovremmo vederne neanche sentirne, e dovremmo avere, lo metto tra virgolette, molte virgolette, dovremmo avere un tempo abbastanza accettabile, ecco, diciamo che non pioverà, ecco, almeno questo. Sentiamo, devo leggere, ma c'è Marco da Torino, ciao cara Mariella, volevo ascoltare Logico di Cremonini e dedicarla a Barbara, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva.

Ciao Radio Manila, sono Sara e stasera vado a concerto di Levante. Vorrei ascoltare Tiki Bon Bon, grazie a chi non ascolta Radio Manila, e un super game over.

0: muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bom bom bom.
1: Tiki bom bom, Levante ci fa arrivare così alle 20.44. Ciao, siamo Andrea, Federica e Diego e volevamo ascoltare anche per te di Lucio Battisti. Oh là là, ma chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazzi, l'ascolteremo tra pochissimo, tra qualche minuto.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia,
4: da 50 anni accanto a voi.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.
15: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: quanti ricordi, mamma mia. No, vabbè, quando mi programmi, mi richiedete queste canzoni, inevitabilmente io ricordo che ero capace a suonare tutte le canzoni di Lucio Battisti, sia al pianoforte sia la chitarra. Vabbè, ma erano tempi, cioè, che non mi ricordo più niente assolutamente, però bello risentirle davvero. Ciao Radio Manila, sono Camilla e sto tornando da allenamento di pallavolo con mio papà e vorrei ascoltare questa domenica di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è super game over, la vitale senza voce, ma arriva Olly.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giulia ci fanno arrivare così al momento dei saluti, almeno per questo lunedì ci fermiamo con il Manila Box Happy Time, ma se volete lo riprendiamo domani alle 18 con la Vitale. Vi lascio con Sergio Melito che vi accompagnerà fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night, con le vostre scelte musicali. E infatti io termino con l'ultima che riesco a passare, passeranno poi tutte naturalmente quelle che sono arrivate, però per il momento ci fermiamo. Fermiamo qui con il messaggio che arriva da Martina. Ciao Mariella, ciao a tutti i malilosi, vorrei dedicare Cartagine al mio Manuel, il mio sostenitore e compagno meraviglioso. Un bacio a tutti da Martina e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Noi ci sentiamo domani, buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e un minuto.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

E allora ci siamo sistemati, tutto pronto, perfetto. Buon lunedì 11 maggio, 21:04, ben trovati anche da parte mia, da parte di Sergio Melito, pronti a cominciare questa nuova settimana insieme, questa settimana a base di Manila Box in the Night, ogni sera insieme dalle 21 alle 24, tre ore, un viaggio che faremo insieme alla vostra musica, che sarete proprio voi a richiedere al 338 50 38 908. Allora, predisposti, pronti, partenza, via. Primo messaggio: ciao Radio Manila, sono Giorgia, puoi mettere Man in the Mirror di Michael Jackson? Grazie. Certo Giorgia, cominciamo proprio così stasera, voilà.

0: Abbiamo cominciato con il grande Michael Jackson, Man in the Mirror, 21 e 10 minuti, chi ben comincia a metà dell'opera, forza e coraggio, cari marilosi, 338 50 38 908, fatevi sotto con le vostre richieste, andiamo a sentire la prossima, andiamo a sentire il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Cecilia,
2: Ivana,
3: Max,
1: e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai. E chi non ascolta la divanina è game over!
0: E voilà, e proseguiamo proprio con Samurai J e Ossessione, il Manila Box.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Molto bene, riprendiamo da dove eravamo rimasti, cioè dalle vostre richieste al 338 50 38 908 Manila Box in the night. Prossimo messaggio: ciao, sono Sara, ho appena finito una partita, vorrei ascoltare Show Me Love, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Bene Sara, Show Me Love nel Manila Box, arriva Robin S.

0: Andiamo avanti. Prossima richiesta, anzi prossimo vocale. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Manila, siamo Damiano e Andrea, Eurometal di Carmagnola. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao!

Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Ciao Radio Manila, sono Anastasia. Vorrei ascoltare It's My Life di Bon Jovi. Grazie mille, buona serata e ricordate che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Anastasia, buon ascolto.

It's My Life. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, ci fai ascoltare i Nola Gay dell'Orchestral Maneuvers in the Dark? Certo che sì, buon Manila Box. E voi continuate a richiedere, mi raccomando, 338 50 38 908.

0: Proseguiamo, che ci sono tanti messaggi. Andiamo subito col prossimo vocale, dai.
1: Ciao Radio Manila, sono Federica da Romentino. Vorrei chiederti se è possibile ascoltare la canzone Baciami Ancora di Jovanotti. Qualora fosse già passata, va bene anche una qualsiasi di Achille Lauro o di Ultimo. Grazie mille, la dedicherei al mio fidanzato, il Davide, che sta lavorando. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Giusto.
1: Ciao.
0: Ciao Federica, buon ascolto, arriva Jovanotti.
2: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna.

338 50 38 908 Manila Box in the Light, partito in quarta e stasera chi ci ferma più? Buonasera Sergio, come va? È ancora giorno fuori, chiedo, tieni il tempo degli 883. Grazie, buona serata a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, salutoni a tutti, buonanotte, buon lavoro, Marcella.

0: Tempo 883 21 e 40 minuti. Adesso sapete dove vi porto, Manilosi, vi porto in Portogallo. Sì, ciao,
1: ben arrivato.
0: Ciao, grazie.
1: Mi fai ascoltare per cortesia Smoke in the Water di Purple. Grazie.
0: Prego.
1: Sono Nick, il poeta guerriero.
0: Eccolo qui.
1: Dal Portogallo. Ci stiamo preparando l'imbarcazione per poi partire per la battuta di pesca più tardi.
0: Hai capito?
1: Sperando di non fare brutti incontri con gli squali.
0: Beh, Robetta. Aia, pure.
1: D'altronde qui siamo nell'oceano.
0: Certo.
1: Devi aspettarti di tutto, dai delfini e gli squali.
0: Speriamo di no, dai.
1: Comunque ho scelto di farlo perché mi piace e come in tutte le scelte ci sono i pro e i contro.
0: Giusto.
1: E ricordo che chi non ascolta Radio Manila, naturalmente, è un game over.
0: Oh, buona battuta di pesca, ciao. Allora. Ciao Nick, divertiti alla grande, mi hai mandato anche una foto, un tramonto bellissimo, un tramonto portoghese. Buona battuta di caccia, di pesca, anzi, e buon ascolto di Purple, Smoke on the Water.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Rieccoci, quando sono le 21 e 50 minuti nella prima ora del Manila Box in the Night. Era Jack Savoretti. 338 50 38 908 le vostre richieste con Sergio Melito fino a mezzanotte, subito al prossimo vocale. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Gianluca, vorrei ascoltare Per Sempre Sì di Sa Da Vinci.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, ciao Gianluca carissimo, Sa Da Vinci in arrivo.

0: L'importante è finire Eliel Cohen, Ivana Lola, la loro versione. Prossimo messaggio.
1: Ciao, sono Viola dalla Loggia e vorrei ascoltare Nueva Yol di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Viola.
2: Nueva Yol.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
1: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

Inizio della seconda ora di Manila Box in Rai con la dolcezza e l'intensità di Charlie Puth e Coco Jones. Questa era la meravigliosa Sideways. 3 minuti dopo le 22, seconda ora di Manila Box in the Night, 338 50 38 908 per le vostre richieste, non esitate. Ciao Radio Manila, sono Michela. Oggi mi piacerebbe ascoltare L'amore merita di Greta, Simonetta, Verdiana, Roberta. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Michela.

minuti dopo le 22. Ciao Sergio, mi fai ascoltare l'ultima di Francesco Gabbani. Sono Monica, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao. Ciao a te Monica, in arrivo si intitola Summer Funk nel Manila Box.

Allora si è portato avanti e mi sa che è il primo ad uscire con una canzone che sicuramente ci porteremo fino all'estate. Summer Funker a Francesco Gabbani. Ciao Radio Manila, sono Mauro. Mi piacerebbe ascoltare Californication dei Red Hot Chili Peppers. E se non ascolti Radio Manila, sei un super game over.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Sono le 22:19 minuti di lunedì 11 maggio. Siete all'ascolto del Manila Box in the Night. Colui che vi parla è Sergio Merito, fino a mezzanotte in vostra compagnia, e voi fino a mezzanotte spero in mia compagnia, cioè non mi abbandonate sul più bello, mi raccomando. 338 50 38 908 per le vostre richieste, fanciulle e fanciulli. Dunque, andiamo ad accontentare nell'ordine Monica. Ciao Sergio, mi fai ascoltare Se è vero che ci sei di Biagio Antonacci. Certo Monica. A seguire ciao Sergio, sono Giorgio, volevo ascoltare i Cranberries con Dreams. Saluto tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

e con i Cranberries siamo arrivati a metà strada, 22-29 minuti, e sì, ancora un'oretta e mezza di Manina Box in the Night. Buonasera Sergio, siamo Ludmilla e la mamma, e visto che ieri era la festa della mamma, vorrei dedicarle Ti voglio tanto bene di Gianna Nannini. Buonanotte, ma che bella dedica! Ciao Ludmilla e ciao mamma di Ludmilla.

E un rinnovato saluto e augurio a tutte le mamme. Beh, non è che solo la domenica della festa della mamma, viva la mamma! Dunque, ciao Radio Manila, sono Paolo, vorrei ascoltare Woman in Chains, se possibile, dei Tears for Fears. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ma certo che è possibile, un bel classico dei Tears for Fears. Andiamo agli inizi degli anni 90, precisamente al 1992, voi manilosi continuate a richiedere 338 50 38 908.

0: quanto è bella, non me la ricordavo così bella, questa Woman in Chains dei Tears for Fears. Grazie Manilosi, perché a volte mi risvegliate anche dei ricordi che erano riposti lì in un cassettino. Ciao Radio Manila, ciao Sergio, sono Rebecca da Torino, sto tornando a casa e nel tragitto vorrei ascoltare Alba di Ultimo. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie a te Rebecca, buon ascolto e buon rientro.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

L'ultimo era Alba e adesso il ritmo aumenta, se aumenta per volere di Daniela. Ciao Radio Manila, sono Daniela, mi piacerebbe ascoltare La Testa Gira. Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla e via che si va nel Manila Box.

0: Andiamo avanti, andiamo avanti. 338 50 38 908. Ci sono delle fanciulle in gita, mi sa, vero?
1: Ciao Radio Manila, siamo in gita di 3 giorni,
0: ecco,
1: a Firenze.
0: Che bello.
1: Vorremmo ascoltare Come No di Baby K. Siamo Jasmine,
2: Giorgia,
0: ciao.
2: Melissa,
0: ciao.
3: Greta,
0: ciao.
4: Matilde,
0: ciao.
5: Francesco,
0: ciao.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Divertitevi, ciao, e grazie per aver pensato a noi anche lì da quella splendida città quale è Firenze. Baby K, Come No, nel Manila Box arriva. Oh, no.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 22:51 minuti primi. Erano Mike Posner, David Guetta con I Went to Ibiza. 338 50 38 908, cari manilosi, direi nell'ordine di andare ad ascoltare un bel vocale. Ma sì, dai, non esitiamo, eccolo qui.
1: Ciao, sono Alessandro.
2: Ciao, Giorgia.
1: Ciao, Giorgia. E vorremmo chiederti Enemy dei Imagine Dragons.
0: Va bene, arriveranno gli Imagine Dragons tra poco, ma prima, in ordine d'arrivo, c'è il messaggio di Maria. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi metti Mediterraneo di Ermal Meta. Perfetto, allora Ermal Meta, poi Imagine Dragons con Enemy nel Manila Box.

0: And me, Imagine Dragons. Andiamo a chiudere la seconda ora di Manina Box in Ride con il prossimo vocale, ok?
1: Buonasera Sergio.
0: Buonasera.
1: Nicola.
0: Ciao. Siamo Nicola.
1: Da una birreria in Cossagnelli con lo staff di cucina, io, Stefano, Mohamed e Masud.
0: Sì.
1: E vorremmo ascoltare un brano di Mino di Celentano. E... complimenti naturalmente sempre, lo sai.
0: Ma grazie Nicola.
1: E sempre forza Radio Manila.
0: Sempre.
1: Ciao ciao.
0: Ciao Nicola, allora hai detto Omina o Celentano, io li accomunerei tutti e due, ma non con la classica acqua e sale che ascoltiamo sempre, per esempio A un passo da te. Che ne dici?

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
3: sono le 23 e 4 minuti.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

minuti dopo le 23, Damien Force, Jordan Grace, I Feel Love. Siamo nell'ultima ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908, cari manilosi. Ciao Radio Manila, sono Anna Maria, mi fai ascoltare Morirò da re dei Maneskin. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Vabbè, arrivi nel giorno della notizia, avete visto che ha fatto il giro in rete la notizia che i Maneskin è ufficiale, si riformeranno e lo faranno in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Ma che bello, non vediamo l'ora di rivederli tutti uniti appassionatamente. Intanto, per volere di Anna Maria, ce li riascoltiamo con Morirò da re.

0: morirò darei Maneskin. Andiamo, chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Alessio.
0: Ciao Alessio.
1: E prima di andare a dormire vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. E se fosse già passata, Baby Doll. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Perfetto, ciao a te. Allora, La testa gira, come tu prevedevi, è già andata in onda, però arriverà Baby Doll tra poco e poi a seguire c'è un altro vocale che andiamo ad ascoltare subito, immediatamente.
2: Ciao Sergio.
0: Ciao.
2: Potresti far ascoltare per favore Samarcanda di Roberto Vecchioni? Grazie. Buonanotte, buona serata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Giusy dalla loggia.
0: Giusy, ciao, carissima, ciao. Tra poco arriverà Roberto Vecchioni. Prima Dominic Fai con Baby Doll. Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Continuate a richiedere.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
4: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canta e suono la mia libertà.

0: Buonanotte signorina Conte Lanza, Torino Aosta, più o meno all'altezza di Ivrea, ti ascolto con grande piacere e sono reduce da un compleanno molto bello dell'amico Fortunato Valente di Chieri. È stata una serata molto bella e quindi lo vorrei ancora ricordare una volta ringraziandolo. A proposito di compleanni, mi dedico una canzone molto bella del passato, per cui ti faccio fare un salto in cantina. Vammi a recuperare La mia libertà di Franco Califano. Che sia una splendida nottata per tutti voi e ci sentiamo prestissimo dal Conte Lanza.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentimo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Manuela da Savigliano. Ti posso chiedere di mettere Volevo capire di Madame e Marrakesh?
2: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare I Just Called To Say I Love You di Stevie Wonder, per te con mille baci grandissimi.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Suona Type.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buonanotte signorina Manila, sono Martina da Chieri. Vorrei ascoltare la nuova delle bambole di Pezza Porno. Un bacio e grazie.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Spot! Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Cristina. Volevo dedicare a mia mamma A mano mano di Rino Gaetano, che le piace molto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Radio Manila, anzi buonanotte, sono sempre io, lo Yencone nazionale detto Yankee, da Cascinevica. Sono qua sotto casa e volevo per favore ascoltare Adventure of a Lifetime dei Coldplay per tenermi compagnia gli ultimi 5 minuti e poi andare nel letto finalmente. E nulla, anch'io l'ascolto Radio Manila.
2: Only one, Johnny.

0: Ciao, sono Stefano. È possibile ascoltare Cantilene di Olly o una sua canzone?
1: Radio Manila te le suona.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri di Alpignano. Vorrei ascoltare Rossetto e Cioccolato Remix di Ornella Vanoni. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

Buonasera Radio Manila, sono Tito da Cascina e sono quasi a casa e volevo ascoltare per favore la dura legge del gol di Max Pezzali degli 883. Chi non ascolta Radio Manila è un bedaz.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara da Asti. Mi fai ascoltare Rugiada di Arisa. Grazie e buonanotte.
2: Ciao, sono Arisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Non sono innamorato.

0: Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo e Andrea da Nichelino. Ci puoi mettere Che gusto c'è di Fabri Fibra e 13 Pietro.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Michele da Coazze. Sono al lavoro e vorrei ascoltare Drop Dead di Olivia Rodrigo.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Damiano. Vorrei ascoltare Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte signorina Manila, sono Orietta da Rivoli. Mi fareste sentire Farfalle di Cioffi e Noemi, grazie e un saluto a tutti.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: vite.
1: Ciao signorina 9001, sono Cosimo da Torino. Volevo ascoltare APT di Rosé e Bruno Mars. Saluto i miei colleghi e tutti i manilosi al lavoro.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.